Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. 10,000 copies of Modern Bride.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

كل عمي

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

che vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Lo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Io, se proprio mi immagino il mondo,
2: preciso per come mi piace,
1: è un posto in cui non mi nascondo.
3: E fa rima con pace.
1: E allora?
4: Perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
5: vi siete dimenticati come si fa?
6: Ah, si sono dimenticati.
1: Si sono dimenticate.
0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
7: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

si può mai sapere. Così dice Jack Bank con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave. Tiger's Blood.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo formazione americana molto importante di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Ike Ball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha l'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Shockwave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra, una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Evil. Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland. Love è il titolo del loro nuovo album You Got the Love, la canzone Dexys Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente, si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

radiotalpa.it.

What were you doing there? So unanxious to be loved.

the sky.

Benvenuta su Radio Tal Pass. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata. È la musica blues. Ascolta bene.

Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet.

0: la vetrina della musica indipendente, arriva a quest'ora con il suo bagaglio di novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, come mi piace sempre sottolineare, qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta davvero tutto. Tra poco partiremo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1995.

Gente come noi, questa è Spagna e questo era il suo debutto in italiano, visto che lei aveva già pubblicato dei singoli facendo ballare tutti, anche fuori dall'Italia. Gente come noi, siamo ritornati nel 95. È il momento della novità al primo ascolto. Catania from Sicily in the Street è il titolo del nuovo brano di Angelo Ticli e Nino.

0: Le interviste di Ora Musica, torniamo in Puglia e andiamo in provincia di Taranto. Francesca Fiorenza, in arte Florenzia, oggi con noi. Ciao, bentrovata.
1: Ma buongiorno a tutti.
0: Allora, Ombre Riflesse è il titolo del tuo nuovo singolo, brano che insomma parla del disagio dei giovani, quindi tema bello tosto, raccontato da una giovane, perché tu sei molto giovane.
1: Eh sì.
0: Com'è nato questo brano?
1: Allora, Ombre Riflesse è nato un po' da un bisogno mio sociale, perché da ragazza io fondamentalmente ho 21 anni e vivo appieno questa società, a volte ritengo un po' sbagliata, e vi spiego anche il perché ovviamente. Credo che viviamo in una società che è piena di aspettative innanzitutto.
0: Troppe.
1: E poi un po' superficiale, perché mi rendo sempre più conto che è più importante per i ragazzi apparire, quindi quanto sia effettivamente rilevante per i giovani un like piuttosto che un abbraccio magari, oppure un follower, tutti che rincorrono questi follower piuttosto che invece un amico reale. E quindi è stata un po' una riflessione, no? Tutti questi fattori che poi scaturiscono fenomeni come l'ansia, l'overthinking, quindi ovviamente anche citati nella canzone. Ed è nato proprio da questo, no? Perché effettivamente ho analizzato un po' il mondo, il periodo storico in cui stiamo vivendo.
0: È un bel casino, perché allora, starne fuori completamente rimani tagliato fuori, starne dentro vieni risucchiato. Bisognerebbe trovare la giusta dimensione, ma non è facile.
1: Un compromesso, ma non c'è, bro, non esiste ancora.
0: Tu come reagisci da 21enne?
1: Ma guarda, io sinceramente non mi è mai importato delle apparenze, cioè a me la cosa bella è proprio essere effettivamente, no? Cioè io sono molto semplice e reale come ragazza, quindi io cerco sempre di essere vera al 100% per quello che riesco e per quello che posso dare ovviamente alla gente, però cerco di rimanere autentica.
0: Bel messaggio, perché sicuramente non sei l'unica, perché poi questo è il tema, no? Ma sì. Si tende, grazie a questi temi, sempre andare a sminuire quelli che sono i giovani, invece ce ne sono tanti che stanno reagendo.
1: Sì,
0: sei d'accordo?
1: Sì, certo, non sono l'unica e spero che si possano fare sempre più avanti e sempre più sentire quelli che sono le persone che la pensano come me.
0: Noi adesso andiamo a sentire il tuo singolo, Ombre Riflesse, che è un passo del tuo progetto, quindi avremo modo poi di riprendere e raccontarne altri di brani.
1: Certo,
0: però prima, visto che abbiamo toccato l'argomento, ci tocca dire come fanno a trovare Florenzia sui social.
1: Allora, su tutti i social, quindi che sia Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, mi trovate come Florenzia, che è scritto proprio così, come lo pronunciamo.
0: Florenzia, esatto.
1: Sì, official.
0: Florenzia,
1: e quindi mi potete
0: official.
1: Seguire lì.
0: Grazie Florenzia per essere stata con
1: Grazie
0: noi.
1: Grazie a voi. Grazie.

0: mondo che non esiste.
1: Oggi a una musica c'era Florenzia e questo è il suo singolo Ombre Riflesse.
2: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it, da Cattolica Italia.

gente ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu, da offrire che cos'hai?

Bello carico il nuovo singolo di Daniele Tosco, si chiama Conflitti, tra le novità di Ora Musica. Da diverso tempo vi stiamo proponendo anche Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco.

questa è una di quelle canzoni che ci accompagnano dall'estate e resistono nella programmazione di Ora Musica, il singolo di Nearco, Abbiamo una vita sola. Passiamo invece a una novità, al primo ascolto di questa settimana. Torna Michele Camillò con una nuova canzone che è Alchimia.

0: È uno sfogo il nuovo singolo di Michele Camillò, novità al primo ascolto, ora musica, era Alchimì.
1: I grandi ci sembrano grandi solo perché stiamo in ginocchio. Alziamoci. E allora alziamoci e ascoltiamo Radio Talpa.

0: il network della musica indipendente.
1: Notizia del giorno. Roberto Gorni, in arte Super G, un nonno quasi ottantenne, sfida i rapper ventenni. La notizia è trapelata in

0: palco che non ha mai vissuto nel talco. 20 contro 80 non è una guerra santa. Vince chi lascia il segno, non chi fa casino e canta.
1: 20 contro 80.
2: È arrivato Super G, Aura Musica. 20 contro 80 è il titolo del nuovo singolo, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
3: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
2: Oggi ritorniamo negli anni 70, i periodi berlinesi di Iggy Pop, David Bowie, in un appartamento a vivere insieme e a produrre quelli che poi sono stati pezzi storici per la storia, la carriera di entrambi, perché in quegli anni David Bowie fece Heroes, tanto per fare un titolo, produsse Lou Reed, e con Iggy Pop lavorò a questo disco dentro il quale c'è il pezzo forse più rappresentativo della storia di Iggy Pop, The Passenger.

siamo ritornati nel 1977, oggi con il nostro spazio ricordi qui a Ora Musica, Iggy Pop, The Passenger, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Piuma.

0: Vivo di briciole, soltanto briciole. E mangio briciole, soltanto briciole. Campo di briciole, soltanto.
1: Soltanto briciole. Questo è il singolo di Piuma tra le promozioni di Ora Musica.

le riserve di petrolio dureranno ancora 10.000 giorni. Vuol dire che ci restano 10.000 giorni per trovare una fonte d'energia alternativa? No, voglio dire che ci rimangono ancora 10.000 giorni per fare rock and roll. Joe Strumber, ascoltando RadioTalpa.it.

0: Diavolo, ho rifiutato la tua offerta. Alla mia voce il prezzo suo darò, però il mio buono non si tocca.
1: Il prezzo del successo, questo è il singolo firmato Susanna, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Ci siamo, Angolo dei Ricordi che ci riporta indietro di tantissimi anni. Era il 1978.

0: American Generation, Ricci Family del 1978, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gabriele Trapani dalla Sicilia con Cambierei anche il nome.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

0: Cambierei anche il nome. Questo è il singolo di Gabriele Trapani, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
1: Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire. Radiotalpa.it.

Ruben Capparotta, in arte San Bignon. Questo è il suo singolo, si chiama Senza Dire Niente, novità della settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, non è mica finita qui, ho ancora un paio di novità da farvi ascoltare, ad esempio Persi dentro il weekend, Doria.

Anagrafe Angelo Doria, in arte semplicemente Doria, cantautore, produttore. Lui arriva dalla provincia di Napoli e Persi dentro il Weekend è il suo nuovo inedito, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che oggi chiude con Bucalizzi.

0: Questa è una canzone sull'ansia, l'ansia di sbagliare, l'ansia del tempo, l'ansia di dover decidere prima o poi qualcosa, l'ansia procurata dall'aver rimandato troppo, l'ansia. Bucalizzi, Dopodomani. A chiudere Ora Musica di oggi, vi aspetto con ansia domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo, arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
3: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
2: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
4: Le pillole di Sages.
2: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
5: In onda su Radio Talpa ogni sabato dalle ore 20.
6: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

O mare fa paura. A così, dice la gente, guardando mare calma, calma come una tavola. E dice lo stesso pure, rinde giornate vierne, quando o mare s'aizza e l'onna s'agliana prima a palazze e case e poi a montagne. Vergine Santa, scanse i figli e mamma. Certo, per chi si trova con un mare in tempesta e perde la vita, fa pena. E songo prima a pensare in capo a me che brutta morte ha fatto sto povero uomo e che momento triste che ha passato. Ma non è morta a Gisa, è morta a mare. O mare non a Cira, o mare è mare e non lo sa che ti fa paura. Io quando lo sento, specialmente in notte, quando vatta a scogliera e caccia in mare, migliaia e mani e braccia e gamma e spalla ha raggiunto con me, non se non porta che c'è straccia a scogliera e vega che se tira e se schiaffea e caparbia e barruso, cocciuta e cacciata vota e s'aiuta che a capa e spalla e braccia che piede e che denocchia e rire e chiagna perché vuole il suo spazio per sfogare. E quando lo sente, specialmente di notte, come stiamo dicendo, non è che dica o mare fa paura, ma dica o mare sta facendo il mare.

La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio. Come fa lo scoiattolo, ad esempio. Senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che, messo contro un muro, ad esempio le mani legate, o dentro un laboratorio col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini. Gli uomini di cui non conoscerai la faccia. E morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio. Ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli olivi, non perché restino ai tuoi figli, ma perché non crederai alla morte pur temendola. E la vita peserà di più sulla bilancia.

tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ven tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova, e par che dalla sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Vede perfettamente onne salute chi la mia donna tra le donne vede. Quelle che vanno con lei son tenute di bella grazia a Dio render merzede, e sua bieltate di tanta vertute che nulla invidia all'altre ne procede, anzi le face andar seco vestute di gentilezza, d'amore e di fede. La vista sua fa onne cosa umile e non fa sola sé parer piacente, ma ciascuna per lei riceve onore, ed è negli atti suoi tanto gentile che nessun la si può recare a mente che non sospiri in dolcezza d'amore.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ascoltami. I poeti laureati si muovono soltanto tra le piante dai nomi poco usati, Bossi, Ligustri o Acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra, qui tocca anche a noi, poveri, la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura. Il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, corda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi, s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni e il cielo del cuore si sfa e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.

quanti significati sono celati dietro un abbraccio. Che cos'è un abbraccio se non comunicare, condividere e infondere qualcosa di sé ad un'altra persona? Un abbraccio è esprimere la propria esistenza a chi ci sta accanto, qualsiasi cosa accada, nella gioia che nel dolore. Esistono molti tipi di abbracci, ma i più veri e i più profondi sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti. A volte un abbraccio, quando il respiro e il battito del cuore diventano tutt'uno, fissa quell'istante magico nell'eterno. Altre volte, ancora un abbraccio, se silenzioso, fa vibrare l'anima e rivela ciò che ancora non si sa o si ha paura di sapere. Ma il più delle volte, un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro, affinché possa continuare il proprio cammino meno solo. La magia di un abbraccio, di Pablo Neruda, voce Mauro Mazza.

0: Non è facile dire il cambiamento che operasti. Se adesso sono viva, allora ero morta, anche se, come una pietra, non me ne curavo e me ne stavo dove ero per abitudine. Tu non ti limasti a spingermi un po' col piede? No, e lasciare che rivolgessi il mio piccolo occhio nudo di nuovo verso il cielo, senza speranza, è ovvio, di comprendere l'azzurro o le stelle. Non fu questo. Diciamo che ho dormito, un serpente mascherato da sasso nero tra i sassi neri nel bianco iato dell'inverno come i miei vicini, senza trarre alcun piacere da milioni di guance perfettamente cesellate che si posavano ogni istante per scegliere la mia guancia di basalto. Si mutavano in lacrime, angeli piangenti su nature spente, ma non mi convincevano. Quelle lacrime gelavano, ogni testa morta aveva una visiera di ghiaccio e io continuavo a dormire come un dito ripiegato. La prima cosa che vidi fu l'aria, aria trasparente e le gocce prigioniere che si levavano in rugiada limpide come spiriti. Tutti intorno giacevano molte pietre stolide e inespressive. Lo guardavo e non capivo. Con un brillo di scaglie di mica mi svolsi per riversarmi fuori come un liquido tra le zampe d'uccelli e gli steli delle piante. Non mi ingannai. Ti riconobbi all'istante. Albero e pietra scintillavano senza ombra. La mia breve lunghezza diventò lucente come vetro. Cominciai a germogliare come un rametto di marzo. Un braccio e una gamba, un braccio, una gamba, da pietra a nuvola, e così salii in lato. Ora assomiglio a una specie di Dio e fluttuo per l'aria nella mia veste. Anima pura come una lastra di ghiaccio. È un dono.
1: Tanta emozione a radiotalpa.it.
2: Buongiorno da Maurizio, benvenuti in studio per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi vi proponiamo un cantautore al suo disco d'esordio, si chiama Black Whiten, un cantautore giovane da seguire assolutamente. Il suo album d'esordio si chiama Something to Say. E in questo spazio esploreremo il suo disco d'esordio, lo stile sonoro e le influenze, e soprattutto cosa rende Wyden un nome da tenere d'occhio. Buon ascolto!

Black Widen arriva con un debutto che fonde country music moderna e rock post-grunge, con una voce ampia e ruvida che guida l'intero progetto. Sono ben 12 le canzoni presenti in questo album. Something to Say suona come un incontro frontale tra artisti country contemporanei e band rock. Abbiamo melodie country, chitarre massicce e ritornelli, pensati un po' per la radio, ma anche per le performance live.

Questo disco d'esordio di Black Whiten parte con This Bar Is My Friend. Il bar come rifugio e compagno, una confessione disperata. Lui dice: probabilmente mi ucciderà, ma fino ad allora questo bar è mio amico. È una canzone che stabilisce il paesaggio emotivo dell'album: dolore, autodistruzione e sincerità brutale. Ascoltiamolo. Sitting here sipping on a whiskey drink, thinking baby no one.

friend. Una vulnerabilità, quella di Black Whiten, che continua anche con il secondo brano che ci andiamo ad ascoltare, si chiama Barely Getting By, dove c'è intensità rock ma anche tanta vulnerabilità. C'è la missione dell'artista di non stare bene. La performance trasmette autenticità, non artificio, e questo brano mostra la capacità di Whiten di rendere credibile la sofferenza.

Il brano che invece chiude il lavoro e si chiama Time è una chiusura matura e riflessiva. Una canzone che sposta il focus dal crollo romantico a riflessioni sull'invecchiamento, l'amicizia e la fugacità della vita. All'interno del testo c'è questa frase: i vecchi camion muoiono e i fiumi si prosciugano. Questo brano suggerisce la direzione artistica futura di un Black Whiten che è giovanissimo, da poco apparso sulle scene musicali e sta iniziando a scrivere la sua vita.

Per quanto riguarda i temi ricorrenti, i messaggi che Black Whiten ci vuole dare con questo suo lavoro, l'abbiamo visto già da questi brani, c'è il cuore spezzato e l'autodistruzione. Un album dominato da confessioni di dolore, alcol come rimedio e relazioni tossiche. E questo crea un'identità forte, ma anche una certa ripetitività nel dimostrare proprio questo disagio ancora presente nell'artista. C'è un'autenticità emotiva perché la performance vocale di Whiten rende credibili anche i momenti più melodrammatici, una sofferenza che suona reale, non costruita. Per quanto riguarda i generi, c'è un country moderno, decisamente, con un rock post-grunge, una struttura che piace molto alle radio, capace di coinvolgere un pubblico davvero ampio. Già ascoltato come Bad on That e soprattutto Time, mostrano che Whiten può ampliare i suoi temi e maturare come cantautore.

E allora noi oggi abbiamo conosciuto per la prima volta Black Whiten, questo è il suo disco d'esordio, si chiama Something to Say, un artista che, l'avete ascoltato, non ha paura di mostrarsi ferito, un artista che ci offre confessioni che bruciano, ritornelli che urlano e momenti di fragile speranza. Se per caso vi siete anche voi mai sentiti persi in una notte troppo lunga, beh, queste canzoni vi parleranno, parleranno al vostro cuore. Ma ascoltate, anche la traccia finale, ancora una volta noi ve l'abbiamo già proposta, perché in Time c'è già la promessa che il ragazzo dietro la voce ha molto altro da raccontare. Allora teniamo d'occhio insieme Black Whiten. E se potete, se vi capita, ascoltatelo dal vivo, se ne sta parlando già un gran bene, perché la sua voce è fatta per riempire una stanza e presto potrebbe riempire una grande arena. Ed è questo l'augurio che noi facciamo oggi a Black Whiten. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi da questa radio parte uno speciale che mi fa ritornare indietro nel tempo, nei primi anni 70, nei primi anni della radio, quando questa formazione andava in onda particolarmente spesso dalla nostra frequenza, quella di allora, dei 94 MHz, perché parliamo degli Squallor e della loro demenza come arte. Un viaggio, quello di oggi, sonoro e culturale, dentro una delle esperienze più irriverenti e geniali della musica italiana. Gli Squallor, il gruppo che ha trasformato la volgarità in linguaggio, la satira in poesia grottesca, la censura in carburante creativo.

Negli anni 70, mentre l'Italia oscillava tra moralismo e rivoluzione, quattro uomini già affermati nell'industria musicale, Alfredo Cerruti, Totò Savio, Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, decisero di creare un progetto che fosse una liberazione, una risata contro il perbenismo. Nacquero così gli Squallor, un gruppo che non si esibiva dal vivo, non appariva in televisione, ma vendeva dischi come una rock band di culto. La loro musica era un teatro dell'assurdo, testi demenziali, doppi sensi, turpiloquio napoletano e una voce narrante, quella di Cerruti, che recitava con tono distaccato, come se commentasse il mondo da un'altra dimensione.

Gli Squallor furono produttori e autori di successo prima ancora che provocatori. Bigazzi, ad esempio, scrisse Ti amo e Gloria per Umberto Tozzi. Savio compose Cuore matto e Maledetta primavera. Pace firmò testi per Mina e Gigliola Cinquetti, ma insieme decisero di ribaltare le regole. Il loro primo 45 giri, 38 luglio del 1971, fu un manifesto, ironia, nonsense e critica sociale. Ascoltiamolo.

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a piedi.

il capo indiano che si chiamava Mo Venga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

Nel corso degli anni seguirono album come Troia del 73, Palle del 74, Vacca del 77 e sempre del 77 anche Pompa, Cappelle del 78, Mutando dell'81, Scoraggiando dell'82, Arapao dell'83 e Uccelli d'Italia dell'84, titoli che da soli raccontano la loro poetica. Dietro la demenza c'era una lucidità feroce. Gli Squallor smontavano il linguaggio della canzone italiana, lo contaminavano con la realtà dei bar, delle strade, dei vizi e delle ossessioni di un paese che stava cambiando. Ogni volta.

La censura li colpì duramente, ma proprio l'ostracismo li rese leggendari. Le radio locali, come ad esempio Radio Talpa, li trasmettevano, spesso anche di nascosto. I fan li cercavano come reliquie e nel 1983 con Arapao arrivarono persino al cinema. Un film delirante, oggi considerato un cult del predemenziale italiano. Alfredo Cerruti, voce e mente del gruppo, raccontava: «Frequentavamo i cantanti, i peggiori scassacazzi mondiali. Con gli Squallor ci sfogavamo contro di loro. Daniele Pace, scomparso nel 1985, era il cuore ironico della band. Totò Savio, il suo motore musicale. Bigazzi, il paroliere, che trasformava la volgarità in ritmo». Durante il funerale di Pace, Cerruti ricordò: «Piangevamo tutti su una bara. Poi scoprimmo che non era la sua e Daniele sicuramente avrebbe riso». Un episodio che riassume perfettamente la loro filosofia: ridere anche davanti alla morte.

ho conosciuta in un club. Eri bellissima, ma avevi un solo difetto. Non c'eri.

circa 3, molto severi. Quando ti ho visto in bocca, ho capito che non avevi denti.

Che i fari. Ma tu non collaboravi, mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni?

Ora andiamo ad ascoltarci Berta degli Squallor, che è una delle loro satire più feroci e surreali, un brano che trasforma la politica italiana in teatro dell'assurdo. Appare come una parodia grottesca e demenziale, ma dietro la comicità si nasconde una critica lucida al potere e al linguaggio politico degli anni 80 e 90.

0: Pronto? Casa Ambrosetti?
1: Sì.
0: C'è la sua figlia Rosanna?
1: Sì.
0: Beh, la fa scendere giù che le devo dire una cosa a quella troia. Berta, ti amavo. Ma scendi giù che ti spacco il culo, brutta troia. Voglio vederti qui nelle mie braccia pelose. Fai scendere anche la Rosamunda, che voglio andare in due stasera. Berta, non fare la stronza, che sto qui a aspettare da 2 ore. Ho consumato già 2 cassette di Little Tony. C'ho un toro nelle mutande, vieni giù. Che scarpe da per te, vieni. Se scendi ti faccio vedere il paradiso. Berta, vieni giù. Dai, ti prego, che ho già scaldato la macchina. C'ho pure la moquette dentro, me l'ha messa l'ingegnere Zambelletti.

Senti, pirla, a me passa manco po' cazzo, la mochetta e i zamberetti, e che la bocchina di mamma, hai capito? Mi sto per cazzo di miei, sordi te, a felle carne a mangi tutte le urne, a testa 600 e mezzo, ma t'hanno accattato i genitori tuoi. Ah. E mi alzo la mattina, faccio bello un bagno, mangio l'uovo,

noia. Se lo scendi domani mattina mi devo far operare. Sono 15 anni che non me la dai. Ti prego, vieni giù, no? Ti do una perticata e torni su. Lo sai che c'è una bella bestia, no? Non lo puoi dire di no.

0: anche la bocchina di mamma e anche lui c'è sei padre. Ah, fanculo.
1: Ed ora ci ascoltiamo Berta 2, il cambiamento.
2: Berta, cazzo, ti ricordi di me? Sono Umberto. 10 anni fa avevo la 600 con le cassette di Teltoni. Scendi giù, che me la dai, cazzo. C'ho un toro le mutande che ti aspetta ancora. Guarda la 600 cosa è diventata, un'auto blu, con l'autista. Sono della Lega.
3: Senti Umberto, mi hai rotto il cazzo che critico questa voce strana. A me che tu sei diventato senatore non mi passa manco po' cazzo. Io c'ho un uomo qua di colore che fa paura. C'ha una cappella e quella dei funghi è una merda. Ci ho messo pure l'aglio sopra, che non mi piace. Che boh che strilli e fai e dici. Ma me la porta perché c'è la televisione, perché me la foto. Oh.
2: Vieni giù cazzo che sto morendo. Mi stanno scoppiando i pantaloni. Come vado in Parlamento a fare il cambiamento? Vieni giù, c'è anche il mio amico Forchettini. Insomma, un amico, c'ha un fiatone

0: nostra è entrato il Bolshoi qui nella stanza.
1: A Taranto 1, Guido Resi 0, 90° minuto.
0: Spegni la radio, la mia vita è morta.
2: Berta! Berta, Berta, Berta, t'ho sognato per 10 anni. Cosa c'hai in mezzo le gambe? L'Etna, io per te vado via dalla Lega e vengo al sud. Fondò il primo movimento Fica Unita Pigliataville. Non so che dire, farti convincere, t'ho portato i Moncherie Ferrero da Parigi.
0: Mettate all'angolo.
2: Grazie. Che devo fare? Allora vado via, vado in comune.
1: Ma a Taranto, Taranto 1, Venezia 0, Milano, Milan e il Gran Milan, ma ce l'ho un po' in mano. Bossi è passato, è tutto finita. Ci vediamo al prossimo LP. Arrivederci, qui da Woodstock, vi salutiamo. Leggo gli ultimi giornali, il giornale del giorno, qui sullo spallone a destra c'è scritto fine.
3: Babba via, che brutta gente in Italia, scappare in Eritrea un'altra volta, troppo casino qui, gatti, trenini, bossi, mamma mia, vado via, vado, ci vediamo prossimo LP, facciamo giù la giungla con Tarzan, ciao, ciao, ciao. Spegni questa base, Dodò, Dodò, spegni, spegni, spegni base, ho paura io questa gente in Italia, troppi bianchi, mamma di un carmelo, cos'è questo? Io sono un povero negro, una grazia ti prego, dillo la pecora bianca, fai sparire sta mutanda, fine, chiuso.
4: In questa canzone gli Squallor non si limitano alla volgarità, la loro è una metasatira, cioè una satira sulla satira stessa. In Berta e poi nel successivo Berta 2 si ride del linguaggio politico, dei tic televisivi, delle promesse elettorali e della retorica da bar. Il gruppo usa la demenza come lente per osservare la società italiana, anticipando l'ironia di Elio e le storie tese e degli Schiantos, che riconosceranno negli Squallor i loro maestri. La loro forza stava nel non prendersi mai sul serio, ma nel dire verità scomode attraverso la risata, un modo per liberare la musica dal moralismo e dalla censura. C'è un'altra canzone particolarmente famosa, si chiama Bla Bla Bla, che è una risata che smaschera il potere. E questa è una delle perle più corrosive e geniali di questa band, una delle loro dichiarazioni di intenti più limpide, un brano che prende di mira il linguaggio vuoto, la retorica, la chiacchiera fine a se stesso. E dietro la comicità demenziale c'è una riflessione profonda sull'Italia del tempo, quella dei talk show, dei politici che parlano senza dire, dei cantanti che si prendono troppo sul serio.

E andiamo a chiudere con un'ultima canzone, Abajur, gli Squallor e la poesia oscena del quotidiano. Questo è uno dei brani più emblematici e irresistibili degli Squallor. Abajur è un piccolo capolavoro di demenza poetica, un racconto surreale che trasforma la banalità domestica in teatro dell'assurdo. Dietro il titolo, che evoca la luce soffusa di una stanza da letto, si nasconde una delle loro più celebri parodie

0: E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo in qualche modo rivitalizzato gli Squallor che mi ricordano tante cose successe nei primi anni della radio. Beh, gli Squallor non furono solo un gruppo musicale, furono una lente deformante sull'Italia, un esperimento di libertà linguistica e artistica. Hanno insegnato che la demenza può essere una forma di verità, che il riso può smascherare l'ipocrisia meglio di qualsiasi sermone. E oggi riascoltarli significa tornare a un tempo in cui la musica era anche provocazione, gioco, sfida. E sarebbe davvero piacevole che la musica tornasse a provocare. Radio Talpa li celebra oggi con affetto e rispetto perché dietro ogni parolaccia c'era un'intelligenza che sapeva ridere del mondo e di sé. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Talmente delle richieste abbiamo portato il processo a Miami. Una città grande, una città con le fogne, una città con i telefoni, una città piena di luci. Ah! Perché abbiamo scelto Miami? Mi chiedo. Perché abbiamo scelto Miami? Mi chiedo. E sono due. Perché abbiamo scelto Miami? Perché Miami è vicino al mare. Un mare che la bagna dalla mattina alla sera e che fa dimenticare la tristezza dei nostri pensieri. Tutti potete parlare cittadini di Miami, basta 5 minuti perché il processo è una trasmissione democratica.

0: palla però la volante 1 e la volante 2.
1: Buonasera, volante 2, ci stiamo cagando sotto in un vicolo di Los Angeles e ti abbiamo acchiappato due nigri, c'hanno due cazzi, siamo due idranti.
2: Volante 2 ricevuto, il maresciallo non parla italiano, non parla inglese, non si capisce niente.
1: Ricevuto volante 2, mi butto a fare un bagno perché mi sono accalorato, ci sono 40 che a cavallo.
2: Volante 2, qui ricevuto, io purtroppo non mi posso bagnare in quanto mi è stato vietato dalla mia signora.
1: Qui è sempre la volante 1 che chiama la volante 2, non ti sento, vieni bene, vieni dentro, vieni pronto.
2: Mi sto da solo, mi è zazzare, non mi piace parlare, non è nata.
3: Los Angeles, una città spietata dove ogni minuto si decombinano di cotte e di crude. Ogni 10 secondi c'è un borseggiatore che scappa, ogni 5 lo pigliano. Perché è una città precisa. Miami, dove il gioco è la vita di ogni uomo a ogni minuto. Dove è in gioco la vita di ogni uomo, mi correggo. Miami, dove i terrazzi sono affollati da Kojak, da Callaghan, da squadre speciali, da poliziotti veri e una guerra che sembra lo stretto di Hormuz. Fuitevene da Miami prima che vi acchiappi un poliziotto. La città ve ne sarà grata. Una città grata per quanto diversa dalle altre. Una città ampia, una città bella, dove vi invito io, Alto Biscarta, a fare una bella trasmissione. A lunedì, se sono ancora vivo. Se non sono vivo, ci vediamo sempre lunedì. A tutti i telespettatori, buonasera dal vostro Alto Biscarto.
2: Volante 1 o volante 2, portarsi subito alla quarta avenue, se hai capito se è la quarta strada, perché credo di aver individuato Aldo Biscardi che sta prendendo l'aereo.

0: Sacro! Chiudo!
1: Volante 1 non ci facciamo conoscere all'estero, fai finta che capisci e vattene a istinto.
0: Il volante 2 ha ricevuto, io questi istinto non ancora mi guida, perché ti volevo dire che io malgrado sia venuto qui negli Stati Uniti, i miei guanti insieme in pelle non li ho ancora trovati.
1: Volante 1, volante 2, te lo voglio dire finalmente, tu hai guanti insieme in pelle, ci scassata capocci rocazzi. Volante 2 ricevuto.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

A proposito di musica, Bob Marley era convinto che la musica può rendere gli uomini liberi. Radio Talpa,

Ciao a tutti e ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa. Questa è Zoe, l'appuntamento del mercoledì e del sabato dalle 13 alle 14 in compagnia di Stefano. Come avrete sentito già dalle primissime note, oggi partiamo subito con le marce alte e con il pedale del gas a tavoletta, con uno dei brani più potenti della discografia di Pat Benatar. È anche indubbiamente il mio brano preferito, estratto dall'album Seven the Hard Way e si intitola Sex at the Weapon.

Pat Benatar ha realizzato anche alcuni brani dolcissimi, forse ricorderete Here's My Heart, che faceva parte della colonna sonora del Metropolis di Fritz Lang, reimmaginato da George Moroder. Però ha sviscerato anche la sua anima rock, e questo brano è quello che forse la rappresenta meglio, perché unisce la grinta del rock da discoteca a un testo con delle importanti tematiche di genere femminista. Stop using sex as a weapon. Smetti di usare il sesso come un'arma. Come sempre, la prima parte di Zoe viene dedicata alle nuove uscite discografiche, e oggi la prima novità che vi propongo è davvero recentissima, perché è stata pubblicata venerdì scorso. È talmente recente che ha un po' più di 60 anni. Infatti è stato ristampato con un lavoro di restauro che ormai sta interessando tutti i lavori dei Fab Four, il sesto album dei Beatles, Rubber Soul, che appunto risale al 1965. Bisognerebbe aprire una parentesi sulla avidità di chi è dietro queste operazioni, cioè la casa discografica, che le studia tutte per spremere il più possibile gli aficionados della più grande band della storia. Ad esempio, il sottoscritto ha acquistato tutte queste cosiddette anniversary edition, dove nel cofanetto trovavano posto le edizioni originali rimasterizzate, ma anche dei demo e dei provini inediti, e anche generalmente un Blu-ray con il quale ascoltare l'album con il nuovo audio multidimensionale Dolby Atmos, il tutto per circa 200 euro, che regola sborsavo per un'opera che sostanzialmente già possedevo sia in vinile che in CD. Questa volta si è davvero superato il limite, perché hanno pensato bene di escludere il Blu-ray dal cofanetto e di venderlo separatamente. Devono avere pensato: o vuoi vedere che c'è qualcuno di così masochista da spendere i soldi sia per l'uno che per l'altro? Bene, io sono uno di quei masochisti, e nonostante tutto venerdì scorso ero felice come un bambino per poter di nuovo tenere in mano questo capolavoro. Uno dei brani che amo di più di Rubber Soul è sicuramente questa The World.

Uno dei motivi per i quali adoro questo pezzo è che non venne mai suonato dal vivo dai quattro di Liverpool, e la prima volta che uno di loro lo fece fu Paul McCartney a Bologna, e io ero fra il pubblico. In realtà questo brano è stato composto principalmente da John Lennon, e tutto l'album Rubber Soul in fondo fu il trionfo di John, perché i brani più importanti sono i suoi: Norwegian Wood, Girl, In My Life. E allora, per par condicio, ascoltiamo anche Sir Paul, che qui è insieme a Stevie Wonder.

Ebony and Ivory, un capolavoro che ancora oggi non smette di essere attuale grazie alla semplicità con cui ci spiega quanto sia assurdo il razzismo. L'ebano e l'avorio vivono insieme in perfetta armonia, uno a fianco all'altro nei tasti bianchi e neri del pianoforte. Perché noi non possiamo fare lo stesso? Tenete presente che questo brano, in cui Paul McCartney duetta con Stevie Wonder, esce nel 1982, quando il mondo su questo tema è ancora molto diviso. Basti pensare che in Sudafrica vige ancora l'apartheid, quindi è un'azione piuttosto coraggiosa. Adesso però passiamo davvero all'ascolto delle nuove uscite, cominciando con un'artista britannica di origine filippina. Il suo nome è Beatrice Laius, ma si fa chiamare Bibadubi, e i nostri ascoltatori più affezionati ricorderanno che qui a Zoe lanciammo il suo disco d'esordio proprio il giorno in cui uscì, un paio di anni fa ormai. È da poco uscito il suo secondo lavoro, intitolato Pylon, dal quale ascoltiamo questa Memories.

Secondo la stessa Biba Dubi, questa è una delle canzoni più allegre di tutto l'album, nonostante le parole siano piuttosto profonde. Parla di come rimanere aggrappati ai ricordi piacevoli del passato, che può diventare anche fonte di tristezza, perché quei momenti sono già finiti e non potranno mai tornare esattamente come erano. Restiamo in Inghilterra, nella splendida contea del Leicestershire, dove un gruppo di ragazzi ribelli sta creando un suono che fonde psichedelia, disco dance e rock puro in una esplosione di energia incredibile. Sono i Kasabian, giunti al loro nono album, e se pensiamo che ben 7 hanno raggiunto il primo posto nella classifica UK, possiamo considerarli una garanzia. Questa è Silver Apple Eyes.

ormai i Kasabian sono sulla scena da 30 anni, essendo nati nel 1997, ma la loro musica continua ad essere attuale. Il loro ultimo album si intitola Act 3, dal quale abbiamo ascoltato Silver Apple Eyes. Questa è sicuramente una grande novità. Esce il 20° album degli Erasure, cioè Vince Clark ed Andy Bell. Si intitolerà Radio Radio e noi ci ascoltiamo il primo estratto, che è intitolato Wings of Love.

0: radiotalpa.it. I'm a real wild one.
1: Wild one. Wild one. Wild one. Se si parla di energia, il re Iguana non prende lezioni da nessuno. Iggy Pop, che sta per compiere 80 anni in una cover di Johnny O'Keefe, che fa propria con la sua forte personalità e con l'aiuto alla produzione dell'eterno amico David Bowie. L'album risale al 1986, si intitolava Bla Bla Bla, in perfetta sintonia con il personaggio. Quella che stiamo per ascoltare si chiama Real Wild Child. Well, I'm just...

Era l'eterno Iggy Pop con la sua Real Wild Child. Voi siete sempre all'ascolto di Radio Talpa. Un altro artista che ha fatto dell'energia ma anche dello stile, dello charme la sua cifra stilistica è certamente Robert Palmer. Probabilmente il suo maggior successo insieme a Johnny & Mary è questa Addicted to Love.

forse l'unica dipendenza che valga davvero la pena di avere. Addicted to Love. In realtà Robert aveva ideato il brano pensando a un duetto con Chaka Khan, ma l'etichetta di Chaka non le permise di cantare per un'altra casa discografica. Così Robert Palmer si mise a rielaborare tutto in chiave solistica. Ricorderete certamente il video, che è diventato forse più famoso dello stesso brano, in cui Robert è accompagnato da una band di modelle bellissime ma fredde e impassibili. Era la rappresentazione perfetta di questo brano. Dopo tutta questa adrenalina ci rilassiamo un po' con Eddie Brickell.

Eddie Brickell and the New Bohemians rappresentano un momento particolare della musica alternativa americana. Siamo nel 1988, mentre il resto della scena rock stava andando verso il grunge, questi ragazzi della scena di Dallas stavano creando qualcosa di completamente diverso, una sorta, come dire, di jazz alternativo, di folk rock con un tocco di funk. Incredibilmente fu un enorme successo commerciale che non riuscirono mai più a ripetere. Restiamo in questa atmosfera rilassata e lo facciamo spostandoci in quel paese.

Il primo grande successo dei Beach Boys dopo un lungo periodo di purgatorio, subito dopo i grandissimi fasti degli anni 60 e 70. Infatti questo brano è del 1988 e deve gran parte del suo successo al fatto che venne scelto come colonna sonora del film Cocktail con Tom Cruise. È una celebrazione di luoghi esotici, dalle Bahamas a Bora Bora, da Montego Bay ad Aruba, tutti posti dove vorremmo essere se fossimo in vacanza. Ma che importa a noi che trasmettiamo dal paradiso delle vacanze made in Italy, cioè dalla Riviera Romagnola, che in questi primi giorni autunnali è al suo massimo splendore.

Ci siamo rilassati abbastanza, torniamo a fare sul serio. Questo è l'album di esordio di Howard Jones, si chiama Human Sleep e questa è Equality.

Dal primo album di Howard Jones, Humans Live, vennero estratti ben 4 singoli, ma non questo, intitolato Equality, che appunto parla dell'uguaglianza di tutti gli uomini. Howard Jones fa qualcosa di più, decide che il brano verrà pubblicato come singolo solo in Sudafrica, dove, come abbiamo detto anche all'inizio della puntata, in quel periodo vigeva ancora l'apartheid. Una scelta anche in questo caso coraggiosa per un artista che fin dai suoi primi passi nello show business ha sempre posto grande attenzione al tema dei diritti umani. Restiamo in Inghilterra, ma ci spostiamo a Liverpool con una delle band post-punk più influenti ancora oggi. Sono Echo and the Bunnymen.

Il secondo singolo nella storia di Echo and the Bunnymen, tratto dal loro primo album Crocodiles del 1980. Abbiamo ascoltato Rescue. Ian McCulloch e Will Sergeant sono ancora alla guida della band. Sono quasi sempre in tour ed è da poco uscito il loro nuovissimo album, dopo quasi 50 anni di carriera. Enjoy this trip. Non si può dire lo stesso degli S-Express, che sono durati appena il tempo di riscuotere un clamoroso successo con questo Theme from S-Express.

0: S-Express è il progetto del musicista britannico Mark Moore. Un progetto molto semplice: prendere il tema di una serie TV di successo e farne una hit da discoteca in un momento in cui la scena dance stava conquistando anche le trasmissioni radiofoniche. Erano anche gli albori della musica house, per cui questo brano arrivava nel momento giusto per avere successo. E successo fu: travolgente, istantaneo e purtroppo non duraturo. L'abbiamo riascoltato e spero anche ballato qui sulle onde di Radio Talpa. Vi ricordo che state ascoltando Zoe insieme a Stefano fino alle ore 14.
1: Questa è radiotalpa.it.

0: Da una meteora di cui oggi non sappiamo più nulla ad una leggenda della musica. Lei è Liza Minnelli, figlia di cotanto Vincent e di cotanta Judy Garland. Il suo sconfinamento nel techno-pop ha dato ottimi risultati, è il caso di dirlo, con l'album che si chiama per l'appunto Results.
1: The sun comes up, I think about you. The coffee

gold. I didn't know.

Sono tanti gli aneddoti che si potrebbero raccontare su questa LP di Liza Minnelli, alla quale venne proposto di realizzare un album al di là dell'Oceano Atlantico, prodotto niente meno che dai Pet Shop Boys, in un momento in cui il duo era letteralmente una sorta di remida musicale. Scelsero le canzoni, molte delle quali erano delle cover, e quando Liza arrivò negli studi di registrazione insieme ai Pet chiese: dov'è la band? E loro risposero: niente musicisti qui, solo sintetizzatori. Cosa che lasciò Liza sbigottita, in quanto non aveva mai avuto questo genere di esperienza. Ma tutto andò a meraviglia. L'album è un piccolo gioiello ancora oggi. Ne furono tratti 3 singoli di successo, uno dei quali lo abbiamo appena ascoltato, era Losing My Mind. Per chiudere la puntata di oggi rimaniamo nell'atmosfera jazz pop, tornando molto indietro nel tempo. Era il 1974 quando una band, pensate, di origine scozzese, raggiunse il numero 1 in classifica in tutto il mondo con questo brano che ancora oggi è un capolavoro assoluto. Non c'è testo, non c'è voce solista, solo puro e autentico groove funk. Loro sono la Average White Band e questo è indiscutibilmente il brano per cui sono universalmente riconosciuti. Pick Up the Pieces.

0: Raccogliete i pezzi, Pick Up the Pieces, un brano celeberrimo che ogni band jazz che si rispetti ha eseguito almeno una volta nella loro carriera. Ricordo una versione strepitosa eseguita dalla big band di Phil Collins al Montreux Jazz Festival molti anni fa. Dovrebbe essere presente su YouTube, andate a cercarla e fatevi questo gran regalo. Per oggi Zoe termina qui, io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto, spero che abbiate passato un'ora di relax insieme a me e se vi fa piacere vi aspetto per la prossima puntata come sempre il mercoledì e il sabato alle ore 13 sempre sulle onde di Radio Talpa insieme a Zoe. Ciao a tutti!
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone, si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky, ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness, David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Hong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Hong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Touray, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla e i Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Wall World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Transferred. Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More. Si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi due album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Shockwave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Katie Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave, ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea, Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

Un mix unico di strumenti molto diversi tra loro, ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che a me ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi, lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

E ora che siamo entrati nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada, un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Perez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati e la loro formazione permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

In questo secondo album del classical duet che si chiama Touch of Sound, troviamo un programma che attraversa più di 3 secoli di musica. Attraverso arrangiamenti pensati e misurati, il duo mette in luce l'intimità e il colore di violino e chitarra, mostrando come questi strumenti possano rispondersi, dialogare e trasformare brani originariamente pensati per altre formazioni in un'esperienza cameristica ravvicinata. In questo lavoro troviamo artisti come Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Johann Baptist Wonal, Niccolò Paganini, Joseph Kaffner. E in un tocco profondamente personale che andremo ad ascoltare in seguito, Miroslav Skorik. Ora invece, tratto da questo secondo album dei Classical Duet, ci andiamo ad ascoltare Antonio Vivaldi.

L'album non è solo una raccolta di pezzi, è un percorso emotivo. Le scelte di arrangiamento firmate anche da Robert Brower e Riccardo Grazer, oltre che dallo stesso duo naturalmente, cercano di preservare il carattere originale delle opere, ma allo stesso tempo di rivelare nuove sfumature attraverso il rapporto sonoro tra violino e chitarra. In alcuni momenti ascolterete scambi lirici, in altri passaggi virtuosistici che mostrano la tecnica e la complicità degli interpreti. Ora soffermiamoci su Melody di Miroslav Skorik. Questa versione, proposta in questo album, assume un significato speciale. Nata come pezzo di grande intensità lirica, è diventata negli ultimi anni un simbolo di ricordo, dolore e speranza per il popolo ucraino. Nel riarrangiamento per violino e chitarra, il brano si apre con battiti che evocano tristezza e perdita. Poi, attraverso modulazioni e cambi metrici, si trasforma in un'espressione di rabbia e resilienza. Infine, chiude con un finale che, pur forte, conserva una delicatezza che implora speranza. Per Svitlana e René, questo pezzo è personale. Racconta storie di vita, di perdita e di attesa, e diventa ponte tra la loro esperienza individuale e l'ascoltatore. E allora, ascoltiamolo in silenzio.

Un disco a mio avviso particolarmente importante per noi fruitori di musica, per noi ascoltatori, perché anzitutto notiamo intimità e immediatezza. La combinazione tra violino e chitarra crea un suono caldo e vicino, dove ogni dettaglio timbrico arriva diretto all'ascoltatore. E poi brani raramente ascoltati, che vengono riproposti con cura, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire pagine sotto una luce nuova. La presenza, lo abbiamo visto e sentito soprattutto, di Melody e il background personale di questi due artisti aggiungono una dimensione umana che va oltre la mera esecuzione tecnica. E poi la versatilità interpretativa, un duo che passa con naturalezza da passaggi ornamentali a momenti di grande virtuosismo, mostrando una complicità che sembra nata da anni e anni di collaborazione.

Cari amiche e cari amici, credo dunque che oggi in qualche modo Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, grazie a questi due musicisti, siamo stati capaci di regalarvi momenti di pura eleganza. Abbiamo sentito il passato risuonare nel presente e a trovare nelle note che abbiamo ascoltato un riflesso delle nostre storie comuni, fragili, resistenti, sempre in cerca di speranza. Così, se vi ha toccato qualcosa di quello che avete ascoltato, condividetelo. Portate questa musica con voi, fatela risuonare nelle vostre stanze, nei vostri viaggi, nelle vostre pause. Supportate il lavoro di chi, come René Svitlana, dedica la propria vita a trasformare la storia musicale in un dialogo vivo e umano. Per chi volesse approfondire, l'album A Touch of Sound è uscito in questi giorni per Leaf Music Distribution. Cercatelo sulle piattaforme digitali o seguite il Classical Duet per aggiornamenti sui concerti e le loro prossime uscite. Grazie per averci ascoltato. Io sono Maurizio Benvenuti. Vi do come al solito appuntamento alla prossima storia, perché qui a Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo davvero tante storie da raccontarvi.

Cari amiche e cari amici, un abbraccio da me, da Donato, il regista che mi accompagna in queste incursioni in terre straniere. Perché oggi vi porterò in un luogo molto a nord, ancora più a nord di quello che voi potreste pensare. Saremo in Canada, oltre il confine del nord, nella provincia del Nunavut, che è la provincia più settentrionale del Canada, una provincia particolarmente vasta con una superficie di oltre 2 milioni di chilometri quadrati che corrisponde alla dimensione dell'intera Europa occidentale. Siamo dunque nel Nunavut, noi siamo appena arrivati e vi racconteremo anche il nostro viaggio. Il Nunavut è la vasta provincia artica del Canada. Per un attimo chiudete gli occhi e sentirete i tamburi, voci che chiamano la terra. È un respiro di comunità, quella degli Inuit, una comunità che resiste e celebra. Il Nunavut venne separato ufficialmente dai territori del Nord-Ovest il 1 aprile del 1999. Questo per riconoscere l'identità di patria proprio del popolo Inuit che abita queste terre. Il territorio del Nunavut possiede il clima più freddo del Canada. Le temperature possono scendere a meno 50 gradi in alcune zone e questa provincia è soggetta alla quasi totale mancanza di luce per 6 mesi all'anno e invece in 4 mesi il sole non tramonta mai. Ma l'estate, non particolarmente calda, parliamo di 10-12 gradi al massimo, dura solamente 3 mesi, mentre l'inverno ben 9 mesi. Ma nella stagione invernale questo clima ci regala spesso il fenomeno affascinante dell'aurora boreale. E allora, noi siamo appena arrivati qui a Iqaluit, la capitale del Nunavut, ma vogliamo raccontarvi anche il viaggio che abbiamo fatto e le prime sensazioni che abbiamo avuto raggiungendo questo posto. Io e Donato siamo partiti, come solitamente accade, da Roma Fiumicino, abbiamo fatto un primo scalo a Montréal, nel Quebec, abbiamo raggiunto Edmonton, questo per poter salutare mia figlia, mio nipote e mio genero. Siamo stati solo 2 giorni. Poi l'ultimo volo, quello dall'aeroporto di Edmonton al piccolo aeroporto di Iqaluit, con un aereo decisamente piccolo. Questo per assistere al festival di musica Inuit che sarà il protagonista di questo speciale. Quando da Edmonton abbiamo iniziato il viaggio verso il Nunavut e l'aereo ha cominciato la discesa, beh, davvero mi è sembrato che il mondo cambiasse forma, perché non abbiamo più trovato una luce normale. Abbiamo visto una luce lattiginosa dai finestrini, sospesa, che non arriva dall'alto, ma sembra salire dal terreno, dal ghiaccio, dal mare. Un chiarore che non abbaglia, ma avvolge. Il cielo è un'enorme distesa di grigio perlaceo con sfumature blu che sembrano così respirare. E quando io e Donato guardiamo fuori dal finestrino, abbiamo visto un paesaggio che non assomiglia a nulla di ciò che avevamo visto prima. Fiordi ghiacciati che si aprono come vene luminose, lastre di ghiaccio che si frantumano in geometrie naturali, rocce scure, antiche, levigate dal vento, e macchie di tundra che resistono al freddo come piccole pennellate di colore. Sembra un mondo essenziale, primordiale, dove ogni elemento sembra però avere un significato. Prima di toccare terra, la città di Iqaluit ci appare come un piccolo miracolo: case rosse, blu, gialle e verdi, strade che sembrano disegnate con una matita sottile, piccoli edifici sparsi, come se qualcuno li avesse posati con delicatezza sul ghiaccio. Iqaluit non è una metropoli, ha solo circa 8.000 abitanti, ma è un villaggio che resiste, che vive, che accoglie. E appena le ruote
dell'aereo toccano la pista per l'atterraggio, senti che qui il vento non è un fenomeno meteorologico, ma è un personaggio, un compagno di viaggio che ci accompagnerà per tutto il viaggio. È freddo, sì, ma non cattivo. È un vento che ti parla, che ti dice: benvenuto, qui il tempo scorre in un altro modo. E così siamo atterrati e nello scendere dall'aereo e abbiamo messo piede sulla pista, guarda caso ghiacciata, il silenzio è quasi totale. Non ci sono rumori di città, né traffico, né caos, solo il vento, la neve che scricchiola e qualche voce lontana. È un silenzio che non spaventa, ma ti abbraccia. Il Kalu'it non ti travolge, ti osserva, ti accoglie lentamente, come fanno le persone che non hanno bisogno di impressionarti. Questa almeno è la prima impressione che io e Donato abbiamo avuto già nell'aeroporto di Kalu'it. E così, dopo un viaggio così lungo, sentiamo di essere arrivati in un posto dove la terra ha memoria, dove la cultura Inuit non è folklore, ma vita quotidiana, e dove ogni gesto, e lo vedremo, è un atto di rispetto verso la natura. All'arrivo in aeroporto ci accoglie la guida turistica che espone un grosso cartello con scritto: Maurizio, Donato, ben arrivati ai Kalu'it nel Nunavut. Ed è come un primo abbraccio caldo nella sensazione di un freddo non particolarmente rigido, però che non ci aspettavamo, visto che siamo in estate, siamo intorno ai 3-4 gradi. È ancora giorno e così la guida, visto che tutto sommato non ci sentivamo particolarmente stanchi, approfitta per farci fare un primo giro della capitale prima di portarci a cena e indicarci poi dove andare a dormire perché il festival inizierà nella giornata di domani. E allora ci porta subito al museo, il Nunatta, su una Kutangit, naturalmente non so perfettamente come si pronunci, comunque è scritto così. È una tappa importante per avvicinarsi alla storia e alla cultura del Nunavut con collezioni e mostre legate all'arte e alla vita artica. E sicuramente è una cosa che ci fa piacere vedere, anzitutto per la bellezza del museo, ma anche perché all'interno del museo è decisamente più caldo. Poi, una volta visto il museo, usciamo per vedere la St. Jude's Cathedral e il centro. La cattedrale è una cattedrale anglicana, uno degli edifici riconoscibili proprio della città. E il centro di Kalu'it è un centro compatto, ma non un impianto turistico tradizionale come siamo abituati a vedere. Ci sono servizi, negozi, ristorazione, ma che rispondono prima di tutto alla vita della comunità locale. Poi la guida ci porta nella sede dove si svolgerà il festival, dove ci sono tende e già un paio di palchi allestiti, le luci sono decisamente calde, si sente odore di fumo e di cibo alla griglia per le persone che stanno lavorando all'allestimento del festival e che cenano dunque in questi ambienti. Per quanto riguarda l'abbigliamento, qui da queste parti la guida ci fa notare anche dalle vetrine dei negozi, dei parca decorati, pelli e cuciture colorate, cappelli di pelliccia, stivali mukluk e poi vari dettagli su motivi tradizionali e su come i giovani, e ne vediamo diversi anche passarci vicino, sono capaci di mescolare capi moderni con qualche accessorio tradizionale. Nell'entrare in un locale dove probabilmente consumeremo il pasto, la guida ci informa sulle bevande e sul cibo che incontreremo. Per quanto riguarda le bevande, qui è possibile assaggiare del tè caldo al mirtillo o alle erbe locali, oppure dei brodi caldi come il brodo di carne di foca o un brodo di caribù. Una cioccolata calda speziata e una tazza del nord, che è una miscela calda, dolce e leggermente affumicata.
Per quanto riguarda il cibo, la guida ci informa che qui sarà possibile mangiare dello stufato di forno.

mai assaggiato ed è stata una piacevole scoperta. E abbiamo chiuso con quel dolce di bacche artiche servite con il miele in questo caso. Siamo pronti per andare a riposare. Ci sentiremo domani per il festival.

0: Welcome to Nunavut. Nunavut milk tunga sagucci.
1: Abbiamo dormito, io e Donato, veramente bene, un silenzio assoluto. E questa mattina la città di Kaluit ci ha accolti con un respiro freddo e luminoso, un'aria pungente che apre i sensi, il cielo fuori basso e chiaro e quel silenzio che lascia spazio alle storie. Abbiamo iniziato camminando piano per prendere confidenza con il terreno in parte ghiacciato e ogni passo tra le casette colorate è diventato un piccolo incontro con la vita quotidiana, penso di ogni giorno, degli Inuit. La prima tappa è stata il mercato improvvisato vicino al porto, dove abbiamo potuto gustare un tè alle bacche artiche che ci ha scaldato mani e cuore. E poi abbiamo fatto colazione con il bannock appena sfornato, sempre fragrante e semplice, l'abbiamo visto ieri sera, proprio perfetto per accompagnare il pesce affumicato e il caribù stufato. Abbiamo poi assaggiato delle bacche che sono conservate sempre come piccoli gioielli, ascoltando chi ci spiegava come si raccolgono e si custodiscono per l'inverno. E poi abbiamo deciso di fare un giretto tra le casette della città, le case di Kaluit. Sono piccole.

piccole e colorate, disposte quasi come note su uno spartito. E camminare tra di esse significa scoprire portoni decorati, finestre che affacciano su panorami di ghiaccio e cortili, dove i bambini giocano con slitte e pupazzi di neve. Ogni casa ha un profumo diverso, legno, fumo di cucina, lana pulita. Ogni porta aperta è un invito a fermarsi, a scambiare due parole, a conoscere un nome e una storia. Le cuciture sui parca, i ricami sui guanti, i mukluk appesi sono dettagli che raccontano famiglie, viaggi e ricordi. Nel primo pomeriggio abbiamo assolutamente voluto fare una gita in motoslitta, quando ci ricapita. E così con la guida ci siamo allontanati dalla baia e abbiamo raggiunto i paesaggi aperti. Il rombo sotto di noi, il vento che fischia e la velocità che taglia l'aria hanno creato una sensazione di libertà quasi primitiva. Attraverso distese bianche e colline di neve abbiamo visto lontano degli iceberg, colonie di uccelli marini e tracce di volpi artiche. La guida ci ha raccontato rotte antiche, punti di riferimento usati da generazioni e come leggere le tracce sulla neve per capire chi è passato prima di noi. Poi, tornati in paese, ci siamo fermati ad osservare gli artigiani al lavoro, perché qui, a differenza di tanti altri posti, ci sono delle cose veramente uniche, come incisioni su osso, sculture in pietra, perline cucite con grande pazienza. Ogni oggetto veniva accompagnato da una spiegazione, da un gesto che mostrava come questa tecnica si tramanda. E così abbiamo ascoltato storie di pesca, di caccia sostenibile, di come la comunità si organizza per condividere il cibo e le risorse. Parole semplici ma dense, e ci hanno fatto sentire ospiti rispettati, non spettatori. Con il calare della luce il paese ha cambiato ritmo, le ombre si sono allungate, le luci delle case si accendono e l'aria si fa più intima. E allora noi ci siamo avvicinati al luogo del festival, dove i preparativi erano ormai conclusi, tante bancarelle con prodotti locali della cultura anche inuit, tanti strumenti qua e là accordati, voci che provano melodie, bambini che imitano i passi di danza. Un'attesa dolce per questo festival, che è il più importante festival inuit che si tiene qui nel Nunavut. E allora la sera arriva decisamente veloce, le luci del festival si sono accese ovunque come piccole stelle nel vento, tante tende colorate, ciascuna portatrice di tante storie, il fumo dei bracieri, la gente che è iniziata ad arrivare, ci sono anche delle danze occasionali, si canta, si ride, il katajak che già vibra nell'aria, il katajak è il canto di gola tipico del popolo inuit, sono tantissimi gli artisti che sono capaci di farlo e i tamburi risuonano come passi antichi. Questa sera si esibiscono alcuni degli artisti più interessanti del Nunavut, come Nuka Ellis, Eliza P, Jerry Kens, Isilla and Rise e Susan Aglukark, ognuno con il suo modo di raccontare la terra, la memoria, la comunità. All'ingresso del festival e un po' ovunque ci vengono fornite dei dépliant con le spiegazioni di quello che andremo a vedere, degli artisti con la loro biografia e le loro caratteristiche. Ad aprire il festival Inuit c'è Nuka Ellis, voce e tamburo che intrecciano antico e moderno. Nuka Ellis porta il battito del tamburo Inuit al centro della scena, fondendo il kilaut e il katajak, quindi il tamburo e il canto di gola, con arrangiamenti contemporanei. Le sue performance sono intime e rituali insieme. Ogni colpo è una storia, ogni respiro una memoria che si rinnova.
E allora lei è la prima artista ad aprire il Festival Inuit. Prepariamoci a un viaggio sonoro che unisce terra, voce e futuro. Lei è Nuka Ellis.

Best one.

Dopo l'esordio applauditissimo di Nuka Ellis, è la volta di un'altra grande artista Inuit, Susan Aglukkaq, un'artista capace di fondere con grazia l'inglese e la lingua Inuit. È una cantautrice, Susan Aglukkaq, che intreccia pop e folk con la lingua e le storie Inuit. Le sue canzoni raccontano vita, memoria e resilienza, testi che attraversano confini e toccano il cuore. Ascoltiamola mentre trasforma ricordi e tradizione in melodie che restano dentro. Lei è Susan Aglukkaq.

Dopo Susan Aglukkaq continua questo Festival Inuit, io sono sempre Maurizio, benvenuti in compagnia di Donato che mi ha accompagnato in questo viaggio nell'estremo nord. È la volta ora della band di Jerry Cairns che propongono un folk rock dal cuore artico. Una band che arriva proprio qui a Iqaluit con un suono che mescola folk, rock e tradizione Inuit e cantano spesso nella lingua Inuit, l'Inuktitut, raccontando storie quotidiane, sfide e gioie della vita artica. È una musica che muove il corpo e parla alla comunità, diretta, sincera e piena di cuore. E noi siamo qui, pronti ad ascoltarli.

0: Cheers!
1: Si continua con la musica in questa fredda serata qui ai Kilauit, ma riscaldati dalla grande musica Inuit. È la volta di un duo particolarmente famoso, Silla e Rise. Sono due voci che si intrecciano nel Katajak, il canto di gola Inuit, un'esperienza vocale intensa fatta di gioco, sfida e memoria che solo in questi posti potete ammirare. Silla e Rise mettono il canto di gola al centro, creando paesaggi sonori minimali e potentissimi. Le loro performance sono intime e rituali, duelli vocali, armonie sottili, momenti di grande intensità emotiva. E allora ascoltiamo insieme il respiro delle voci che si rincorrono come vento sul ghiaccio. Silla e Rise.
2: We're gonna celebrate tonight. We're gonna have a good time. We want you guys to dance and enjoy some of this freaky alien hip hop that we like to do.

In questa lunga serata dedicata alla musica Inuit, in questo festival che si tiene a Iqaluit, l'ultima performance, l'ultima artista, Elisa P, che ci porta in un viaggio intimo, folk, pop e tocchi elettronici che parlano di casa, vento e ricordi, una voce poetica e arrangiamenti raffinati. Elisa P unisce sensibilità folk e sperimentazione elettronica per raccontare paesaggi interiori e legami con la terra. Le sue canzoni sono delicate e potenti, testi poetici, arrangiamenti curati e una voce che sa passare dal sussurro al pieno registro con naturalezza. Perfetta per chi cerca una musica che emoziona e che fa pensare. Lei è Elisa P che va a chiudere questa serata del Festival Inuit qui a Iqaluit.

E allora, cari amiche e cari amici, è stata una serata spettacolare anche perché abbiamo ascoltato delle musiche che in nessun altro posto, se non sei qui da queste parti, hai la possibilità di ascoltare. Ed è stata un'emozione unica perché non eravamo abituati ad ascoltare queste vibrazioni. E oggi io e Donato abbiamo avuto la possibilità di viverle, mi auguro, anche voi attraverso questo speciale che Radio Talpa vi ha proposto. E adesso che il festival si è spento, che le voci si sono adagiate nel vento e che la notte artica ha steso la sua coperta blu sopra i Kaluit, io vorrei restare qui ancora un momento con voi, solo un momento, in silenzio, in ascolto. Tra l'altro qui è anche abbastanza caldo perché continua ad essere acceso il fuoco, per cui insieme agli artisti, insieme ad altra gente che è voluta rimanere qui, vogliamo un attimo parlare delle nostre emozioni, perché ci sono luoghi che non si raccontano davvero, ti entrano dentro. E il Kaluit è uno di questi. Non ti chiede di capirlo, non ti chiede di interpretarlo, ti chiede solo di esserci, di respirare, di lasciarti attraversare. Beh, io e Donato abbiamo ancora negli occhi le case colorate, piccole e coraggiose contro questo bianco infinito. Abbiamo ancora nelle orecchie il canto di gola che vibra come un segreto antico e il battito del tamburo che sembra dire: non dimenticare chi sei, non dimenticare da dove viene il tuo respiro. E mentre la notte si fa più silenziosa, mano a mano che la gente si sta allontanando, sento che questo viaggio non è stato un viaggio geografico, è stato un viaggio verso una parte di noi che spesso dimentichiamo, la parte che sa ascoltare, la parte che sa aspettare, la parte che sa riconoscere la bellezza anche quando è nascosta, beh, veramente sotto metri di neve. Forse è questo che la cultura Inuit ci insegna, che la forza non è rumore, che la memoria non è museo, che la comunità non è parola, ma gesto, sguardo, presenza. E allora, mentre il vento si placa e il cielo blu si abbassa come una carezza, vorrei che portaste con voi questo silenzio. Questo silenzio che non è vuoto, ma pieno di vita, pieno di storie, pieno di voci che continuano a cantare anche quando noi non le sentiamo più. Portate con voi il nord, non come luogo lontano, ma come un modo di stare al mondo, più lento, più profondo, forse più vero. Dai Kaluit, dal Nunavut, da questa notte che sembra infinita e da Radio Talpa, io e Donato vi mandiamo in questo caso un abbraccio artico, un abbraccio che non stringe, ma scalda, che non pretende, ma accompagna, che non finisce, ma che resta. Questo è il Nunavut. Ciao!

0: Da fanpage.it non è che per caso vi siete dimenticati come si fa la pace? La pace spiegata dai bambini.
1: Vi siete messi a fare la guerra, voi grandi!
2: Ma bravi, complimenti!
3: Che delusione!
2: Ma come? Ce l'avete sempre detto voi che non si fa?
3: Che è sbagliato e che non porta soluzioni.
2: Non litigate, non fatevi dispetti.
3: Parlatevi, imparate a ragionare.
2: E adesso?
1: Vi siete già dimenticati?
4: La vecchia glielo fa un po' a volte.
2: Chiedi sempre scusa. Il broncio è brutto brutto. Ricorda quella cosa che vale più di tutto. Che cos'è?
1: Che cos'è?
2: La vita! La vita si rispetta, la tua e quella di tutti. Non si scambia né baratta per nessuna cosa mai!
4: Una volta che ti ho tolta, non si può ridare indietro.
3: Tu l'hai detto, io ci credo.
2: Tu hai detto, io ci credo.
1: Eppure tu ci credevi!
2: Prima di dormire mi leggevi queste e altre 1000 favole e filastrocche su come deve andare il mondo.
4: Mica erano bugie!
2: No, è impossibile, non si dicono le bugie.
5: Non si dicono le bugie.
6: Non si dice bugie.
1: Sai che c'è?
2: Che sono arrabbiatissima!
7: Anch'io!
2: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
7: E perché non vi fermate?
1: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
2: E ancora missili e bombe per ammazzare!
7: Qui servono matite per colorare!
1: Scuole dove studiare!
2: E tanti, tanti alberi per respirare!
1: Io,
4: se proprio mi immagino il mondo,
3: preciso per come mi piace,
2: è un posto in cui non mi nascondo.
3: E fa rima con pace.
2: E allora?
4: Perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?
1: Ah, si sono dimenticati.
2: Si sono dimenticate.
3: E allora ci pensiamo noi.
2: Un bel respiro. Chiudete gli occhi e aprite bene le
1: orecchie. Vi serve proprio un promemoria.
8: Ci sono cose
2: da fare ogni giorno.
4: Lavarsi, studiare,
2: giocare,
9: preparare la tavola a mezzogiorno.
4: Ci sono cose da fare di notte.
2: Da fare di notte.
4: Chiudere gli occhi, dormire.
2: Avere sogni da sognare.
8: E orecchie per non sentire.
4: Ci sono cose da non fare mai.
2: Da non fare mai.
1: Né di giorno né di notte.
4: Né per mare né per terra.
2: Per esempio là.
1: Là.
2: Là.
8: Dai che lo sai. Là.
1: Là.
2: Non è difficile, ce la puoi fare.
10: Premi Play e torna negli anni 80 e 90. Le canzoni, le storie e i ricordi della nostra generazione. Questo è X Generation con Magno DJ su Radio Talpa.
11: Ciao ragazzi e ben ritrovati su Radio Talpa. Sono Magno DJ e questo è X Generation. Torniamo a farci compagnia il mercoledì dalle 6 alle 7 con la musica e i ricordi degli anni 80 e 90. Per questa ripartenza sarò solo io ad accompagnarvi al microfono. Un saluto quindi a chi ha condiviso con me le scorse puntate, come Ale, Fabio, La Serena, Mauro e Sara, che con me hanno condiviso X Generation Beach Experience all'Alta Maria Beach Village quest'estate, che è stato veramente un gran successo. Ma grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e mi fa molto piacere ritrovarvi qui oggi. Partiamo da una cosa semplice, quindi faremo una puntata un po' più easy oggi. E partiamo da quei pomeriggi che cominciavano con una cartella appoggiata in un angolo e finivano con la voce di qualcuno che ci chiamava per l'ora di cena. E in mezzo c'era una cassetta, un cartone, un gioco, gli amici. Vediamo quante di queste cose vi torneranno in mente. Potete raccontarmele sulle pagine social di X Generation, le leggerò e ci aiuteranno a costruire le prossime puntate. Intanto cominciamo proprio dalla radio con i Queen con Radio Gaga e subito dopo gli AA con Take On Me.

e gli AA per ricominciare questa nostra ora insieme. Siete su Radio Talpa, questo è X Generation e io sono Magno DJ. Ma restiamo vicini alla radio in senso materiale, e pensiamo a una cassetta, quella con l'etichetta scritta a mano, magari corretta due o tre volte perché ogni settimana arrivava una canzone che doveva per forza entrarci dentro. Chi registrava la radio conosceva bene l'attesa, il dito sul tasto REC, il volume controllato, la speranza di riconoscere subito l'inizio, e poi arrivava il conduttore a parlare proprio sopra la musica. E adesso che io sono da questa parte del microfono, capisco che qualcuno ce l'avrà avuta anche con me. C'erano cassette per il viaggio, cassette da prestare, cassette preparate per una persona, e io devo ammettere, ne ho fatte tante di questo genere di cassette. Scegliere l'ordine dei brani era un lavoro veramente serio. Dovevi capire quale canzone mettere per prima e se alla fine del lato A ci sarebbe stato lo spazio per quella che ti piaceva di più. E quando la prestavi, il nastro, insieme ci andava la raccomandazione: mi raccomando, questa me la ridai, eh? Qualcuno avrà ancora una cassetta che avrebbe dovuto restituire parecchi anni fa, ma anche qualche CD, mi ricordo. La vostra quale sarebbe invece? Un titolo, un nome scritto sulla custodia, una canzone che aspettavate alla radio? E se vi è tornata in mente, raccontatemela. Intanto continuiamo con Laura Brenningan con Self Control e poi arriva Cyndi Lauper con Girls Do Want to Have Fun.

E dalla radio adesso passiamo alla televisione. Provate a ripensare al vostro pomeriggio. Rientravate a casa da scuola e cos'era la prima cosa che cercavate? La merenda? Accendere la TV? Oppure vedere che compiti avevamo da fare? Per qualcuno bastavano le prime note di una sigla per correre in salotto. Magari la puntata era già cominciata e bisognava capire cosa ci si era persi. E il televisore quella volta in casa era una solo, averne due era veramente un lusso. E allora ripartiva la trattativa con un fratello, una sorella o qualcuno che voleva guardare altro. Negli anni 80 molti di noi seguivano i cartoni su Bim Bum Bam. Negli anni 90 sono arrivati altri appuntamenti e non è la Rai ha lasciato ricordi molto diversi. Chi seguiva le canzoni, chi imitava i balli e chi aveva un suo volto preferito. A me interessa soprattutto questo. Che cosa stavate facendo mentre guardavate la TV? C'è chi ricorderà il divano dei nonni, chi un panino in mano, chi la voce dalla cucina che chiedeva «Avete finito i compiti?» A volte è un dettaglio della stanza a farci tornare tutto in mente. Vi lascio una domanda da tenere lì. Quale programma vi faceva dire «Aspetta, adesso non posso uscire?» Scrivetemelo sulle pagine di X Generation, così le prossime puntate scegliamo qualche ricordo da approfondire. Adesso ci muoviamo un po' con Madonna Into the Groove e subito dopo restiamo negli anni 90 con Ambra e Tappartengo. Vediamo a chi torna in mente anche il balletto.

0: Io ci tengo, e se prometto, poi mantengo. Ma appartieni, e se ci tieni, tu prometti, e poi mantieni.
1: Ed eccoci di nuovo qui sempre su Radio Talpa con Next Generation. Vi accompagna Magno DJ e continuiamo il nostro pomeriggio tra gli anni 80 e 90. Dopo la TV arriva quel momento di giocare. Per qualcuno voleva dire una scatola sul tavolo, come il Monopoli, il Risico. Indovina chi? Vediamo chi se li ricorda. Bisognava trovare tutti i pezzi e accordarsi sulle regole, perché ogni casa ce n'era almeno una che veniva interpretata a modo suo. Ad esempio, a casa mia, nel Monopoli, il banco poteva fare tutto il prestito che volevi, soprattutto a me. C'era chi teneva il banco, chi voleva cambiare il gioco appena cominciava a perdere e chi prometteva ancora in giro e poi basta, una promessa che di solito richiedeva parecchio tempo per essere mantenuta. Per altri il ricordo è uno schermo piccolo come quello del Game Boy o il rumore di una sala giochi, un amico dietro la spalla che ti suggeriva che cosa fare proprio nel momento in cui serviva la massima concentrazione, e se perdevi naturalmente la colpa era del suggerimento. Ognuno aveva il suo gioco, quello in cui si sentiva fortissimo e quello che avrebbe voluto possedere. Qual era il vostro? Ad esempio, il mio gioco in cui ero fortissimo era Tekken 3 e sinceramente con lei nessuno riusciva a battermi, nessuno. Potete rispondere anche con un solo nome, spesso basta quello a far partire una conversazione intera. Ma adesso alziamo il ritmo con Corona con The Rhythm of the Night e subito dopo Gala con Freed from Desire.

Corone Gala, due brani che qui a Hit Generation ci portano proprio diretti verso il fine settimana. E allora lasciamo per un momento il pomeriggio in casa e pensiamo alle serate con gli amici. C'è chi aspettava tutta la settimana per andare in discoteca e chi si accontentava di una festa organizzata con gli amici. Io sinceramente tutte e due. Prima ancora della musica però c'era un problema serio, era che cosa mettersi. Un vestito provato e riprovato allo specchio, qualcuno da chiamare per sapere come si sarebbe vestito e ovviamente il passaggio da organizzare in direzione del locale. Poi si arrivava in discoteca e cominciava una canzone riconoscibile e il gruppo si muoveva verso la pista. Anche chi fino a quel momento aveva detto no, io non ballo. C'erano balli imparati guardando gli altri, passi inventati e amici che non lasciavano in pace nessuno. Di una serata possiamo aver dimenticato tante cose, eppure quando risentiamo un certo pezzo magari ci ricordiamo dove eravamo o con chi. A qualcuno tornerà in mente anche l'orario del rientro, quello promesso a casa e quello a cui è davvero tornato. Qual era la canzone che vi faceva entrare in pista? Questa è una domanda che mi interessa anche da DJ. Segnatevi il titolo e mandatelo sulle nostre pagine. Intanto ne metto due io, gli Snap con Rhythm is the Dancer e poi Wagfied con Saturday Night.

Ed eccoci di nuovo qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete 7 Cattolica. Siamo verso la fine di questa prima puntata della nuova stagione di X Generation. Abbiamo tirato fuori le cassette, i televisori, i giochi e le serate. Proviamo adesso a mettere dentro questi ricordi le persone, perché mentre parlavo forse qualcuno è venuto in mente un amico preciso, quello che portava le cassette, quello con cui si guardava la TV, quello che voleva sempre avere l'ultima partita, oppure la persona che veniva a cercarvi sotto casa quando era ora di uscire. Molti appuntamenti quella volta si organizzavano con poche parole, non avevamo i telefoni, un posto e un orario. Poi c'era da aspettare chi arrivava tardi. Il gruppo si ritrovava e decideva al momento che cosa fare, anche quando la scelta era di restare lì a chiacchierare, che a me non dispiaceva affatto. Non tutti abbiamo vissuto gli stessi anni nello stesso modo. A qualcuno il ricordo farà sorridere, a qualcun altro farà venire un po' di malinconia. Qui possiamo lasciare lo spazio ad entrambe le cose, senza dover raccontare che fosse sempre tutto perfetto. Per questa ripartenza mi piacerebbe raccogliere un vostro ricordo, poche righe, una persona, un luogo o una canzone. Anche un dettaglio che sembra piccolo. Leggerò quello che vorrete condividere e da lì potranno nascere altre nuove puntate. Adesso vi lascio con gli 883, con gli anni. Se ascoltandola vi viene in mente qualcuno, questo può essere un buon momento per mandargli un saluto. Ci risentiamo tra poco per chiudere questa nostra ora su Radio Talpa.

gli anni degli 883 qui su Radio Talpa. Siamo arrivati ai saluti della prima puntata di questa nuova stagione di X Generation. Grazie a chi ci ha ritrovato, a chi ha ascoltato per la prima volta. Io comunque sono Magno DJ e il nostro appuntamento rimane il mercoledì dalle 18 alle 19. E per chiudere vi lascio una domanda facile. Quale ricordo negli anni 80 o 90 vi piacerebbe ritrovare nella prossima puntata? Può essere una canzone, un cartone, un gioco, un'abitudine. Potete scriverlo sulle nostre pagine di X Generation, Facebook, Instagram e TikTok. Leggerò i vostri messaggi e li useremo per scegliere i prossimi argomenti. Io oggi ho scelto di ripartire da alcune cose che forse abbiamo in comune un po' tutti. Poi, puntata dopo puntata, entreremo nei dettagli. Un artista, una trasmissione, un oggetto, una storia. O, perché no, un movimento che merita di essere raccontato. Per questo ora è tutto. Vi mando un saluto e vi lascio continuare la serata su Radio Talpa. Ci ritroviamo qui mercoledì prossimo, qui con X Generation. E ciao a tutti, ragazzi!

0: non fluì dalla strada del nord né dalla via del sud. La sua musica selvaggia per la prima volta a Cattolica in quel giorno. Egli apparve all'improvviso in via del Prete 7 e tutti uscirono ad ascoltarlo. La sua strana musica infuse in ogni cuore un desiderio di libertà. Non era una melodia e neppure una non melodia. In un luogo molto lontano, in un luogo assai remoto, costretti a vivere, essi sentirono una risposta al suono di Radio Talpa. Una risposta a quel desiderio che ognuno ha nel proprio seno, il senso perduto che appartiene alla ricerca dimenticata. Radio Talpa, www.radiotalpa.it. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Radiotalpa.it seleziona per te le migliori musiche.

0: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
1: Bentrovati, ovunque voi siate. Questo episodio rientra nelle storie senza titolo, perché alcune volte ascoltare significa perdersi, seguendo strade che non pensavamo collegate. Non cercate subito il senso di questo episodio, lasciate che emerga. Ancora una volta, Musica che Storia parte dall'ascolto. Da una musica che sembra arrivare da lontano, come il vento caldo che attraversa il deserto e cambia lentamente la direzione delle cose. Shamal è il nome di un album dei Gong, pubblicato a metà degli anni 70. Un disco nato in un momento di trasformazione, quasi di passaggio. La band cambia pelle, muta identità e lo fa senza rumore, come accade solo alle evoluzioni più profonde. Dietro la produzione c'è una presenza inattesa, Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, che decide di accompagnare questo progetto fuori dagli schemi più prevedibili del rock progressivo dell'epoca. Non interviene per controllare, ma per lasciare spazio, per creare un ambiente in cui il suono possa accadere. E forse è proprio questo il cuore di Shamal. Non una direzione precisa, ma una corrente. La musica procede come se seguisse una logica segreta, fatta di deviazioni leggere, improvvise aperture, piccoli equilibri instabili. Non cerca di impressionare, non vuole dimostrare nulla, semplicemente scorre. Ascoltandola si ha la sensazione che qualcosa stia cambiando, anche se non sappiamo esattamente cosa. Come quando si viaggia di notte e dal finestrino si intravedono paesaggi che non riusciamo a nominare, ma che riconosciamo comunque. Forse perché alcune opere non servono a raccontare un luogo, ma uno stato mentale, un attraversamento. E allora, lasciamo che questo vento inizi a soffiare. Alzate appena il volume e permettete alla musica di portarvi altrove, perché ogni viaggio, in fondo, comincia sempre così, con qualcosa che non abbiamo ancora capito, ma che abbiamo già iniziato ad ascoltare.

C'è un momento dopo l'ascolto in cui il suono sembra continuare, anche nel silenzio, come se qualcosa avesse iniziato a muoversi. Nick Mason, che abbiamo appena incontrato dietro il suono dei gong, coltivava un'altra forma di ritmo, non solo quello della batteria, ma quello dei motori, perché Mason è stato uno dei pochissimi musicisti ad attraversare davvero il confine tra palco e pista, partecipando alla 24 ore di Le Mans. Una gara che non si vince con la velocità pura, ma con la resistenza, con la capacità di restare dentro al tempo. 24 ore senza interruzione, giorno e notte che si alternano mentre la traiettoria resta la stessa. Un movimento continuo, quasi ipnotico. Anni dopo, un altro musicista avrebbe seguito una strada simile. Guy Berryman, bassista dei Coldplay. Anche lui è tratto da quell'equilibrio fragile tra controllo e abbandono, tra precisione e istinto. È curioso pensare che due artisti provenienti da mondi musicali così distanti abbiano cercato la stessa esperienza, lontano dalla musica. Come se a un certo punto il suono non bastasse più e fosse necessario attraversarlo fisicamente. Forse guidare per ore su un circuito significa ascoltare in modo diverso, non più con le orecchie, ma con il corpo. Un ritmo che non si suona, si percorre. E mentre l'auto continua a girare, curva dopo curva, diventa difficile capire se si stia inseguendo una destinazione o semplicemente imparando a restare in movimento.

Ci sono parole che sembrano leggere, brevi, quotidiane. Eppure, attraversarle può richiedere più coraggio di una curva presa ad alta velocità. Ciao è una parola che usiamo per incontrarci e per lasciarci. Non distingue l'inizio dalla fine. Tiene insieme l'arrivo e la distanza. Nella canzone Ciao amore ciao, scritta da Luigi Tenco e reinterpretata da Alberto Fortis, quella parola diventa una soglia. Non è solo un saluto, è un attraversamento. Dentro c'è il peso di chi parte, il rumore di una città che cambia, il tempo che non aspetta nessuno. Come in una gara di 24 ore, non conta lo scatto iniziale, conta restare dentro alla propria traiettoria, anche quando tutto intorno sembra muoversi più veloce. Ciao è una parola che non trattiene, non frena, lascia andare. E forse per questo ci somiglia, perché viviamo sospesi tra ciò che salutiamo e ciò che stiamo per incontrare. Ogni partenza contiene già un ritorno possibile, ogni addio conserva una traccia di presenza. Come un'auto che continua a girare nel buio, come una musica che resta anche dopo l'ultima nota. A volte non siamo noi a decidere la direzione, siamo semplicemente nel momento esatto in cui qualcosa cambia nome.

A volte le parole restano sospese anche dopo essere state pronunciate, come quel ciao che può significare incontro oppure addio. Può succedere anche che le parole non bastano più e allora diventano suono. Michel Petrucciani sembrava proprio parlare da lì, da uno spazio in cui il linguaggio si ferma e la musica continua il discorso. Affetto fin dalla nascita da una malattia che rendeva fragili le sue ossa, conosceva bene il peso dei limiti. Ogni movimento richiedeva attenzione, ogni gesto era una piccola conquista. Eppure, quando suonava, quella fragilità cambiava significato. Nel brano Sara, il pianoforte non cerca di superare la fatica, la accoglie, la trasforma in ritmo. Le note avanzano lentamente, come passi misurati nel deserto. Non c'è fretta di arrivare, solo il desiderio di continuare. Forse è questo che accade quando il dolore diventa condiviso, non scompare, ma smette di essere solitario. Come nella canzone che abbiamo attraversato poco fa, anche qui esiste una distanza da colmare, solo che non viene raccontata con le parole, ma respirata tra una nota e l'altra. La musica allora diventa una forma di presenza, un modo per dire sono qui, anche quando tutto suggerirebbe il contrario. E mentre il suono si espande lentamente, si comprende che alcune vite non cercano di evitare la fragilità, imparano a viversi dentro. Perché a volte andare avanti non significa allontanarsi dal dolore, ma trovare qualcuno disposto ad ascoltarlo insieme a noi.

Quando il dolore smette di essere silenzioso, esce dalle nostre stanze e incontra la strada. Se nel pianoforte di Michel Petrucciani la fragilità diventava respiro, ora prende una forma diversa, più diretta, più urgente. Nel brano Guns of Brixton, interpretato dalla voce profonda di Jimmy Cliff, la musica nasce da un quartiere, da tensioni reali, da vite sospese tra paura e dignità. Non è solo una canzone, è una domanda rivolta al futuro. Il ritmo reggae avanza lento, quasi controllato, ma sotto la superficie si percepisce qualcosa che preme per emergere, come un battito trattenuto troppo a lungo. Anche qui ritorna la distanza. Quella tra chi parla e chi viene ascoltato, tra chi resiste e chi osserva da lontano. Eppure la musica crea un ponte invisibile, trasforma l'esperienza individuale in qualcosa di condiviso, non diverso da ciò che accadeva in una parola sussurrata o in una nota fragile suonata al pianoforte. Cambiano i luoghi, cambia il linguaggio, ma resta lo stesso impulso. Esistere abbastanza forte da essere sentiti. Perché a volte la musica non serve a fuggire dalla realtà, serve a restarci dentro, a trovare ritmo anche nella tensione e continuare a muoversi anche quando la notte sembra non finire.

Dopo la strada, arriva sempre un luogo dove fermarsi. Non per concludere il nostro viaggio, ma per raccontarlo. Nel brano Piano Man, Billy Joel ci porta dentro un bar qualunque. Un pianoforte, bicchieri che si sfiorano, persone diverse unite dallo stesso bisogno, essere ascoltate. Non ci sono eroi, solo vite ordinarie che cercano una melodia capace di contenerle. È curioso pensare a quanto questo mondo sia lontano dalle note di Brixton raccontato da Jimmy Cliff. Eppure, qualcosa li avvicina profondamente. Entrambi hanno cambiato il linguaggio dei loro generi, non attraverso la complessità, ma attraverso l'accessibilità. Jimmy Cliff ha portato il reggae oltre i suoi confini geografici, trasformando una realtà locale in una voce universale. Billy Joel ha fatto lo stesso con la canzone americana, rendendo il pianoforte un luogo di incontro più che un virtuosismo. Due rivoluzioni silenziose. Due modi diversi di dire la stessa cosa. La musica appartiene a chi ascolta. In fondo, sia nella tensione di una città inquieta, sia nella luce soffusa di un bar notturno, le persone cercano lo stesso ritmo. Qualcuno che trasformi le loro storie in suono. E mentre il pianista continua a suonare, ci si accorge che la musica non separa mai da veri mondi. Li fa sedere allo stesso tavolo, perché ogni canzone, prima o poi, diventa il luogo in cui sconosciuti diversi riconoscono la stessa emozione.

E alla fine ci ritroviamo di nuovo qui, nel punto da cui eravamo partiti. Dopo strade percorse, parole lasciate andare, fragilità condivise e notti passate insieme. I Can, con Future Days, immaginavano una musica senza confini netti. Un suono che non spinge in avanti, ma accoglie ciò che accade mentre si ascolta. Non c'è fretta, non c'è distensione dichiarata, solo un movimento continuo. Come una corrente che unisce tutto ciò che incontra. Forse è questo che abbiamo fatto lungo questo episodio. Non cercare risposte, ma restare dentro al viaggio. Dalla libertà imprevedibile di un suono alla resistenza di una traiettoria, da una parola che separa e unisce fino a una musica capace di trasformare il dolore in presenza e la solitudine in coro. Chi ascolta musica che storia lo sa bene. Le storie non vivono mai isolate. Si riconoscono lentamente, proprio come le persone. E allora, forse, la connessione non era nascosta nelle singole tappe di questo episodio, ma nell'atto stesso dell'ascoltare insieme. Perché ogni brano ascoltato, dal vento iniziale fino a questo tempo sospeso, non parlava di luoghi diversi, parlava dello stesso gesto. Continuare a cercare un ritmo comune, anche quando proveniamo da mondi lontani. E mentre la musica scorre senza chiedere nulla, ci accorgiamo che il viaggio non finisce davvero. Cambia soltanto modo di essere ascoltato. La voce è quella di Giovanni Guidi. Vi ringrazio per i vostri ascolti. E al termine di questo episodio sono ancora più convinto che continuiamo a esistere solo attraversando qualcosa. Ciao a tutti.

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Rock, una delle mille voci di RadioTalpa.it.

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa e follower di Made in Romagna. Oggi nuova puntata di Made in Romagna, il progetto che scopre e propone artisti romagnoli che si aprono al mondo, assorbono e restituiscono proposte musicali originali e inedite. Oggi dedichiamo la puntata al tango, con un ospite d'eccezione, il musicista Silvio Zalambani. Parliamo di tango suonato, ovvero del genere musicale nato in Argentina, in particolare a Buenos Aires, inizialmente come musica inscindibile dal tango danzato, in cui confluirono agli inizi del Novecento diversi generi, ma che poi con Astor Piazzolla, il nuovo tango, apre la strada a un genere concertistico ampliato dal linguaggio jazzistico. Silvio Zalambani nasce a Fusignano, è un sassofonista, compositore, docente e studioso della musica tradizionale latinoamericana, con particolare attenzione al tango e alle culture musicali di Argentina, Uruguay, Cuba e Brasile. Dal 1999 è docente al Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, dove insegna sassofono e storia del jazz. Ha insegnato sassofono e storia del jazz presso la Scuola Comunale di Musica Sarte di Faenza e dove ha creato il festival Fiato al Brasile, progetto di interscambio culturale tra Scuola Sarti e Università Brasiliana. Svolge un'intensa attività concertistica internazionale, esibendosi come solista con molte orchestre ed eseguendo quasi sempre proprie composizioni. Vari i gruppi di appartenenza: Tango Tres, Gruppo Candombe, Amerindia Ensemble, il duo Zalambani-Lechner. E ha rappresentato l'Italia in 7 edizioni della Cumbre Mondiale del Tango ed è stato invitato ai principali festival internazionali di tango e jazz, oltre a esibirsi nei più importanti teatri e club di Buenos Aires. Dal 2025 collabora con il Quintetto Rivoluzionario, ensemble premiato con il Latin Grammy e riconosciuto dalla Fondazione Piazzolla come uno dei massimi interpreti dell'opera di Astor Piazzolla. Con questa formazione ha inciso l'album Piazzolla e Massa Già, registrato a Buenos Aires. Queste sono solo alcune delle innumerevoli iniziative nazionali e internazionali che vedono Silvio come protagonista e innovatore riconosciuto del genere musicale di cui ci occupiamo oggi. Grazie Silvio per aver accettato l'invito. Oggi parliamo del tuo percorso artistico e di cosa significa per te, romagnolo di nascita, muoversi tra i protagonisti del tango a livello internazionale, assieme tra l'altro ad altri italiani che stanno ottenendo importanti riconoscimenti.
1: Grazie a te Andrea, grazie a voi che siete all'ascolto. Ma il mio è stato un percorso piuttosto lungo, più che trentennale, per cui in realtà mi trovo benissimo perché ho costruito un percorso.
0: E quindi stiamo già ascoltando in sottofondo un brano che ripercorre gli inizi del tuo percorso.
1: Sì, perché ovviamente l'arrivo in Argentina è lontana, ci sono altri paesi prima. Prima di arrivare in Argentina ho scoperto altre musiche che poi ho trovato tra l'altro anche in connessione musicale tra loro, per cui prima di arrivare in Argentina sono passato per Cuba, per la Spagna, poi successivamente anche in Brasile, Uruguay, Cile, eccetera.
0: Questo brano è Sognando Cuba.

0: Cuba, qua si sente una citazione di un brano molto famoso, Guantanamera, no? Da dove nasce questo Sognando Cuba?
1: Sì, questo è un brano che tra l'altro è una, credo sia, se non la prima, tra le primissime composizioni. Io ho iniziato a comporre abbastanza tardi, nel senso che fino a 25-26 anni non pensavo nemmeno di... non ci pensavo nemmeno. Poi un giorno tornando dal mare, ma non a Cuba, qui
0: Porto Corsini,
1: a Marina Romea, all'altezza di Mandriole, lo ricordo benissimo, mi partì questa idea, mi incominciai a canticchiare. E quando sono arrivato a casa, all'epoca stavo ancora a Fusignano, e ho buttato giù su carta questa melodia e poi l'ho tenuta nel cassetto per anni, fino a quando non ho avuto le capacità per comporre un brano in realtà. E questo è stato molto tempo dopo, parliamo di 4-5 anni dopo, è nato questo brano con uno dei miei primi progetti che si chiamava Gruppo Candombe, che inizialmente nasce come progetto col quale suonavamo tutta musica mia, però dedicata a vari stili. C'era qualcosa di cubano, qualcosa di ispanico, qualcosa di tango, argentino, c'erano varie cose, insomma. E questo brano qua, che è nello stile del danzon, che ho scoperto dopo perché a me era nata solo la melodia, ho inserito poi una citazione di Guantanamera sul finire del brano, perché il brano è Sognando Cuba, e il sogno di Cuba è sempre stato quello dell'indipendenza dal dominio, prima dalla Spagna, poi dagli Stati Uniti, poi da altre situazioni. E quindi nello sviluppo del brano ho inserito anche questa citazione. Perché Guantanamera? Perché il testo di Guantanamera è un estratto di 4-5 poesie di José Martí, che è stato uno dei grandi rivoluzionari cubani, morto proprio durante le guerre di indipendenza contro la Spagna. Quindi, ed è un personaggio tra l'altro che unifica tutti i cubani, di qualsiasi parte politica. Quindi, e quindi c'è questa citazione diciamo poetica, storica.
0: Bene, allora ci spostiamo un pochettino più a sud e andiamo verso il Brasile, no?
1: Verso il Brasile.

0: Allora, questo brano si chiama Dottor Socrates, è una mia dedica al famoso giocatore di calcio Socrates, scomparso qualche anno fa. Ho avuto la fortuna di conoscere e vedere varie volte nei miei viaggi in Brasile, perché sono, per casualità, sono stato invitato varie volte a tenere masterclass nell'università dove lui si era laureato come dottore di medicina, perché è un'università di musica, di medicina, con dentro il campo musicale. La prima volta che andai rimasi scioccato, perché mi portò l'insegnante di quello che faceva armonia e arrangiamento, che mi aveva invitato, e mi portò in questo campus all'americano enorme, più grande di Faenza, per dire, e in questa cittadina al nord di San Paolo che si chiama Ribeirão Preto, che fa circa 1 milione di abitanti, poco meno, ma per loro è una cittadina di campagna. E ci infilammo dentro, a un certo punto si vedeva in cima a una collina una costruzione che, come in tutto il mondo, si assomiglia a un ospedale. E allora gli ho detto: ma scusa, ma quello mi sembra un ospedale. Faccio: sì sì, è l'ospedale principale di questa città. Ma come, scusa, ma non siamo nell'università di musica? Dico: no, è l'università di medicina. Dico: come? E che ci faccio? No, c'è il campus musicale. Dico: ma non capisco, come il campus musicale all'interno sì, la musica è un dipartimento che fa parte degli studi complementari, perché chi deve curare la gente deve curare anche l'anima della gente, e quindi deve conoscere la musica, che è quella cosa che... E come dicevo, appunto, in questa università, io seppi poi dopo che era lo stesso luogo dove Socrate si era laureato dottore in medicina. Ma la cosa curiosa fu che una sera mi portarono a fare un'intervista a una televisione locale, diciamo così, e mi ritrovai Socrates in carne e ossa, che mi intervistò, e volle addirittura intervistarmi in italiano, che io gli dissi: ma perché? Perché lui aveva giocato un anno nella Fiorentina, e appena mi presentarono lui, dissero che ero italiano, si mise a parlare in italiano, che parlava anche molto bene, e volle fare l'intervista in italiano, e dice: ma chi capisce niente, perché va parlando, cioè, in Brasile? No, mettiamo i sottotitoli. Poi l'ho rivisto varie volte, una persona squisita, purtroppo deceduta prematuramente, e a lui ho voluto dedicare questo brano, perché proprio intanto per la figura che ha rappresentato anche Socrate, soprattutto in Brasile, è stato un personaggio molto importante, anche se in realtà non ha mai vinto niente di importante. Perso la famosa partita dei mondiali di Spagna, no? 3-2, con i 3 gol di Rossi, però un personaggio squisito. E in questa registrazione qui c'è l'ospite speciale al clarinetto, che è Gabriele Mirabassi, che ha voluto suonare insieme a me proprio conoscendomi in Brasile. Cioè, il Brasile è stato il paese che mi ha fatto conoscere anche con Gabriele Mirabassi. Non aveva mai sentito parlare di me in Italia, mentre in Brasile era capitato che 3-4 luoghi dove ero già stato gli dicevano: beh, conoscerai Silvio.
1: Ritrovati in Brasile.

0: Abbiamo ora un passaggio di genere, se vogliamo, o geografico. Qui siamo più vicini alla Spagna, giusto?
1: Sì, sì, esattamente. Uno dei progetti con cui ancora mi esibisco in duo col pianista argentino Federico Lechner, che è cresciuto, è nato a Buenos Aires ma è cresciuto a Madrid e vive a Madrid, e di conseguenza con questo progetto in duo ci muoviamo spessissimo in Spagna, che è il paese dove io vado più spesso in assoluto di tutti quelli che frequento all'estero. E siccome la Spagna è un po' il grande collettore di tutto quello che la musica latina poi ha sviluppato, e questo brano, che è una mia composizione che si chiama Mestizos, cioè Meticci, è proprio l'insieme, così, un omaggio intanto anche a un lontano periodo dell'Al-Andalus, che è il periodo arabo dell'Andalusia, che è un po' il periodo in cui arrivarono tantissime cose, sono mescolate, parte delle quali sono rimaste sia nella tradizione popolare ispanica e soprattutto sono andate nel nuovo continente e si ritrovano poi nelle musiche latinoamericane, incluso il tango. Infatti questo brano qua ha una base ritmica del palo tango, che è una delle quattro forme base del flamenco, e dalla parola si può intuire che c'è una lontanissima correlazione genealogica con la parola tango, che si trova poi nel continente americano. Ovviamente questo è un brano con un'impostazione jazzistica, per cui il brano, che ha una sua struttura, però in realtà è molto aperto, con parti improvvisate molto evidenti, che è un po' la caratteristica di questo duo con Federico. Il duo sax pianoforte consente,
0: sì.
1: Il nostro è un progetto, facciamo tutta musica nostra praticamente, abbiamo inciso due dischi, sono tutte composizioni nostre tranne Alfonsina El Mar, è l'unica che non è nostra, e devo dire che appunto consente molta libertà, per cui molto spesso i brani sono su strutture, ma strutture variabili all'interno delle quali ogni concerto
0: cambia.
1: Bene.
0: Mestizos.

0: Veniamo all'ultimo lavoro, all'ultima fatica di Silvio Zalambani con il Quintetto Rivoluzionario.
1: Sì, anche questa è una genesi molto particolare, perché io avevo scritto qualche anno fa al violinista del quintetto. Il quintetto ha lo stesso formato del quintetto tipico piazzoliano, cioè bandoneon, chitarra elettrica, pianoforte, contrabbasso e violino. Avevo scritto al violinista Sebastian per propormi, io ero stato varie volte in Argentina, suonavo già con molti musicisti anche importanti, ma mai a questo livello, e mi ero proposto per suonare con l'Orchestra Nacional di musica argentina, Juan de Dios Filiberto, del quale appunto il violinista e il contrabbassista del quintetto fanno parte, ma praticamente mi ignorò. Nel frattempo cosa è successo? 3 anni fa ho fatto un concerto a Palermo con un ensemble del mio conservatorio, al Festival Jazz di Palermo, e lì casualmente era presente la biografa di Astor Piazzolla, Maria Susanna Asi. Ci siamo conosciuti, siamo diventati molto amici. E la cosa curiosa è che lei, quando è tornata a Buenos Aires, siccome ovviamente conosceva benissimo il quintetto, ha incontrato il violinista e gli ha detto: guarda, dovresti conoscere questo sassofonista italiano.
0: Già.
1: Lui nemmeno non si ricordava che gli avessi scritto, era già passato qualche anno. Ci siamo trovati, abbiamo concordato un concerto che è stato fatto il 4 marzo dell'anno scorso, 2025. E ovviamente c'era anche Maria Susanna Asti presente, e dopo al concerto è stata lei a insistere sul fatto che avremmo dovuto incidere un disco, perché a detta sua ci disse proprio che un progetto così non esisteva, cioè non essendoci più Piazzolla, e poi soprattutto perché è anche nell'interpretazione dei brani di Astor vengono fatti come si suona oggi a Buenos Aires a livelli massimi, essendo loro uno dei 3 o 4 gruppi top della scena.
0: E qui non era ancora previsto il sassofono? O c'era già previsto l'utilizzo del sassofono?
1: No, beh, io quando ho fatto il concerto con loro ero già inserito con loro, però non era previsto il disco, cioè doveva essere in realtà un'ipotesi di un progetto futuro. E poi invece abbiamo deciso di fare il disco proprio sul fatto che è stata Maria Susanna Asti a insistere talmente tanto che io poi ho parlato con il mio produttore discografico Gianfranco Borgatti, delle edizioni Borgatti di Bologna, che in 2 secondi ha deciso immediatamente di incidere il disco e fare tutto là, ovviamente non era possibile fare in altro modo. Così poi a novembre sono stato anche ad agosto, ma con un altro progetto mio che abbiamo suonato al Festival Mondiale a Buenos Aires, ma a novembre abbiamo inciso questo nuovo disco che si chiama Piazzolla Massaggià, che tradotto vuol dire sostanzialmente oltre Piazzolla, cioè è un progetto che parte da Piazzolla come si interpreta oggi a Buenos Aires e arriva fino al tango di oggi, cioè gli ultimi 30 anni sostanzialmente, che è il tango appunto già codificato con la terminologia tango siglo XXI, cioè il tango del secolo XXI. Così è nato un disco che di fatto ha come tre d'unione Palermo. Perché dico Palermo? Perché io ho conosciuto Maria Susanna Asti a Palermo, città in Sicilia, e il primo concerto col Quintetto Rivoluzionario l'abbiamo fatto al Bibo Club nel quartiere di Palermo a Buenos Aires. Per cui da Palermo a Palermo,
0: sì, poca strada, c'è mezzo mondo.
1: E quindi è nato questo progetto, e appunto i brani sono 3 composizioni di Astor, tutte e 3 composte in Italia nel 74, Meditango, Novitango, Agnus de Soledad, 3 composizioni mie, una nuova dedicata a Piazzolla e 2 dei miei tanghi storici. E poi c'è una composizione del pianista Cristian Zárate, una di un chitarrista argentino che vive a Parigi, che è Leonardo Sanchez, e una composizione che hanno fatto il chitarrista e il pianista messi assieme. Tutti i brani sono arrangiati da Cristian Zárate, che è il direttore musicale del quintetto, del progetto, che comprende anche Joaquín Benítez Chitegroschi al bandoneon, Esteban Falavella alla chitarra elettrica semiacustica, Sebastian Prusak al violino e Sergio Rivas al contrabbasso, oltre che il sottoscritto al sax soprano.
0: Bene, allora iniziamo ad ascoltare questo lavoro. Il primo brano è Buenos Aires.
1: Il regresso, in italiano Buenos Aires e ritorno.
0: Benissimo, facciamoci questo viaggio a Buenos Aires e ritorno.

0: Allora, il tango è un mondo, quindi è come parlare di un universo che ingloba tanti sistemi solari, tanti pianeti. E ogni sistema solare ha le proprie caratteristiche e ogni pianeta ancora di più. Il tango è sostanzialmente la cultura di Buenos Aires, e fa riferimento a Buenos Aires, non l'Argentina. L'Argentina ha il folklore, il rock nazionale, e Buenos Aires ha principalmente il tango, che si modifica e si ristruttura in base a come sviluppa la società nelle varie epoche, quindi fin dalle origini ai giorni nostri. Ovviamente il tango non può essere lo stesso, almeno che non si storicizzi quello del passato, ovviamente, così come si suona la musica barocca, per dire, no? E, in realtà a Buenos Aires il tango è tante cose, e molto spesso quando sono andato a Buenos Aires anche con i miei allievi, perché sono andato anche con un progetto del mio conservatorio, e mi bastava sedere in un bar in uno degli incroci principali di Buenos Aires, e già quello era tango, perché il tango è il modo di vivere, di essere del porteño, cioè dell'abitante di Buenos Aires. Cambia anche da quartiere a quartiere, per cui abbiamo quartieri dove si suona un certo tipo di tango, si balla un certo modo il tango, e in altri che si balla in modo differente. Ma il tango ingloba tutte le forme d'arte, la musica, il ballo ovviamente, la poesia, la filosofia, la psicologia, il teatro è stato fondamentale per l'intromissione di altre musiche tra fine 800 e inizio 900, per esempio. E tutte le forme d'arte, il cinema, sono inglobate nel tango ancora oggi. E chiaramente il veicolo promozionale che va per la maggiore è il ballo, cioè è il prodotto, diciamo così, del tango che più si è commercializzato a livello internazionale.
1: Qui viene la domanda, visto che da noi, soprattutto in Romagna, in Emilia Romagna in particolare, contavo, ci sono 40 milonghe.
0: Sì, questo è un fenomeno mondiale, in tutti i paesi è così. In Italia sicuramente è uno di quelli dove si è il fenomeno proprio del ballo è esploso prepotentemente. C'è però da fare un distinguo che la stragrande maggioranza della gente che non è di Buenos Aires non può sapere, e a volte è anche traumatico. Quando io faccio i corsi di storia del tango, arrivo a questo punto, generalmente li faccio in milonghe, quindi arrivo a un certo punto raccontando come è avvenuto tutta l'evoluzione, lo sviluppo, eccetera eccetera, dove devo inevitabilmente far sentire cosa si balla là, come suonano quelli che suonano da ballo là, perché il mondo del tango è tante cose. Per esempio, questo progetto qui che stiamo ascoltando non c'entra nulla col ballo, fa parte del tango da concerto, di un prodotto che viene eseguito in teatri, in club, dove la gente paga per andare a sentire
1: un concerto
0: sì. In festival ovviamente è un tipo di tango che non si può ballare, fatto salvo che non sia un ballerino professionista da spettacolo, cioè da palcoscenico, da scenario, ma in un ambiente di milonga, cioè dove va la persona normale a ballare, assolutamente no, ovviamente, perché il tango ha tanti stili. Tanti gruppi che suonano in modo completamente differente, no? I famosi pianeti dei vari sistemi solari, e ci sono degli stili che sono completamente diversi pur avendo la radice comune, cioè le radici sono rami differenti dello stesso albero, solo che a volte sono divergenti, e quindi sono, sì, sì. Quasi non sembrano nemmeno appartenere allo stesso albero. Il tango che si balla nelle milonghe a livello internazionale a Buenos Aires è detto tango for export, e già questo dovrebbe far alzare o accendere una spia rossa,
1: sì, una spia conformista,
0: che vuol dire che è un tipo di tango, un tipo di prodotto che viene fatto prevalentemente, esclusivamente per un pubblico che arriva da fuori, che vuole un prodotto che è quello che ascolta fuori cosa? Fuori Buenos Aires e dintorni. E per cui anche a Buenos Aires c'è un circuito, perché arriva da fuori e non lo sa, si trova automaticamente incanalato nel circuito consumistico del business
1: del
0: legato al turismo, sia quello generico, per cui uno compra un pacchetto, sbarca in crociera oppure in aereo, lo portano in hotel, poi lo portano in questi mega locali in stile americano, che sembra più di stare a New York e Buenos Aires, dove ti danno pure da mangiare e ti fanno sti spettacoli di tango che sembra tango acrobatico, una roba super kitsch, musicisti bravissimi, ballerini bravissimi, ma sono lì ovviamente per fare un prodotto di un'oretta, dopodiché se ne vanno a suonare e a ballare quello come vero. Gli pare a loro nel quartiere a fianco o nel locale a fianco dove i turisti non andranno mai. E la cosa incredibile succede anche nelle milonghe, nel circuito ci sono le milonghe del centro, che sono quelle prevalentemente per turisti, e poi quelle di quartiere dove raramente c'è un turista. Se c'è è perché o sta lì da molto tempo, sì, o è entrato nel circuito locale perché magari ha conosciuto qualcuno che se l'è portato nell'ambiente loro reale. Dopodiché ci sono un sacco di locali dove si va a sentire tango da concerto, ce ne sono tantissimi, bisogna conoscerli. Chiaramente nel loro stessi non fanno molto per pubblicizzarlo fuori, perché sanno benissimo che la stragrande maggioranza della gente che viene da fuori vuole il tango che già conosce, c'è una sorta di McDonald's,
1: sì, sì.
0: Cioè vuole quel cibo lì, e perché il resto non lo riconosce, e quindi ovviamente, per esempio, come dico sempre, gli ultimi 30 anni della storia del tango fuori da Buenos Aires, con l'eccezione un po' del Nord America, un po' del Nord Europa e un po' dell'Asia, praticamente sono sconosciuti.
1: Bene, abbiamo capito cosa gira nelle milonghe emiliane e romagnole. Intanto sentiamo sotto il brano, il prossimo brano.
0: Face à Face, che ha un titolo en français perché il compositore è uno dei grandi compositori chitarristi di tango contemporaneo, vive però a Parigi, anche se è argentino. A Parigi c'è da sempre un'enclave argentina uruguaiana molto numerosa. Parigi è la città che poi ha reso internazionale il tango e ha creato anche la moda del ballo internazionale del tango, quindi che arriva fino alle versioni europee che inglobano anche quello che è entrato nel liscio nostrano.

Oh, il brano seguente si chiama Ologramma, è una composizione di Christian Zárate, che come avrete capito è il personaggio che ha diretto tutta la parte musicale, è uno dei grandissimi pianisti e compositori, arrangiatori del tango contemporaneo.

Oh, il brano successivo si chiama Piassolando, è una mia composizione, una delle mie ultime composizioni, proprio, e quindi nuovo, un brano nuovo, che ho composto dedicandolo ad Astor e componendo, usando alcuni dei paradigmi tipici dello stile piazzolliano, per esempio il tema fugato, che si sente bene all'inizio con le 5/4 voci che entrano in successione, il tema, la struttura monotematica, praticamente ha una sola struttura che continua con continue variazioni, e tutta una serie ovviamente di schemi ritmici armonici tipici piazzolliani.

0: Silvio Zalambani nasce a Fusignano nella terra del liscio. Come mai, come finisci a fare tango a Buenos Aires?
1: Beh, allora, intanto ti correggo, perché Fusignano sarebbe la terra di Arcangelo Corelli, che è uno dei padri della musica barocca.
0: È vero.
1: Però i miei trascorsi, soprattutto giovanili, hanno avuto a che fare anche con liscio, perché suonando... Io inizialmente ho iniziato a studiare con clarinetto, poi sono passato al sax, che è effettivamente lo strumento mio, che mi sono sempre sentito realmente a mio agio. E nei primi anni da ragazzo ho avuto esperienze con orchestre di liscio a livello anche professionale, fino a quando poi non mi sono dedicato, diciamo, a uno studio strumentale più specifico, e ho abbandonato quel percorso lì. Per me all'epoca il tango era quello, cioè quello che si suonava, la comparsita, il cioclo in quella versione lì, e per me il tango esisteva solo quello, fino a quando non ho scoperto in conservatorio, nei miei studi di sassofono classico, tra l'altro, qualcuno mi ha fatto scoprire alcuni brani di Astor Piazzolla. Poi un amico argentino, o meglio un ragazzo che poi è diventato uno dei miei grandi amici, Rubén Costanzo, mi ha fatto scoprire come suonava realmente Piazzolla, e mi sono reso conto che ovviamente Piazzolla suonato classico, come facevo io, come fanno la maggior parte delle persone in giro per il mondo, non aveva nulla a che vedere con quella musica là. E da lì è partito un lunghissimo percorso, parliamo di più di 30 anni, che mi ha portato a scoprire questa musica, avvicinarmi sempre più a quella terra, a quel linguaggio che è quello tipico di Buenos Aires. E, certo, all'epoca non avrei mai immaginato di arrivare fino a questo punto, lo dico con tutta sincerità, perché praticamente sono andato da un estremo all'altro, però in realtà fa parte dello stesso percorso, c'è un punto di partenza e per adesso è un punto di arrivo che però sarà il punto di partenza per qualcos'altro.
0: Esatto, quindi c'è un'evoluzione che non si sa dove arriva. Bene, allora stiamo arrivando all'ultimo brano, si chiama Nostalgia del presente.
1: Sì.
0: Che è un brano tuo.
1: Così come Buenos Aires e Ritorno, il primo brano che abbiamo sentito, sono due brani che nacquero nel mio primo viaggio a Buenos Aires, nel Natale del 97, quando non avrei mai immaginato. Il titolo di Buenos Aires e Ritorno era quasi benaugurale, cioè che potessi tornare a Buenos Aires. Non avrei mai immaginato di tornarci varie volte, soprattutto andarci a suonare nei festival, nei posti più esclusivi e con musicisti del genere come sono questi del Quintetto Rivoluzionario. E Nostalgia del presente, come Buenos Aires e Ritorno, in questa nuova versione, come ho già detto in varie interviste, incise in questo disco con questi arrangiamenti, è un po' come siano rinati, o meglio tornati a casa loro, perché sono nati là. Certo, io li ho suonati qua con vari progetti, benissimo, però suonati con loro, nel loro modo di suonare, nel loro linguaggio, che così nessuno suona fuori Buenos Aires, a meno che non venga da di là, ve lo posso dire tranquillamente. Diventano argentini al 100%. Nostalgia del presente è anche il titolo di una poesia di Borges a cui io ho rubato il titolo, perché non riuscivo a trovare un titolo per questo brano finché non scoprì questa poesia, questo breve poema che aveva lo stesso sentire della musica che avevo composto, e quindi gli ho preso il titolo e l'ho messo al mio brano.

0: A questo punto siamo veramente arrivati agli sgoccioli, alla conclusione di questa puntata dedicata al tango con ospite Silvio Zalambani. Ricordiamo che i suoi lavori sono editi da Borgatti.
1: Sì, dalle edizioni musicali Borgatti di Bologna.
0: E quindi li troverete questi lavori disponibili in CD ma anche in vinile?
1: Allora, fino a fine luglio solo online, ma da fine luglio sarà disponibile nel formato compact CD e da fine settembre anche in vinile.
0: Anche, quindi avete fatto le registrazioni in analogico?
1: Sì, sì.
0: E quindi riportate in vinile. Bene, ricordiamo il tuo sito web.
1: www.silviozalambani.com,
0: dove potete trovare la biografia completa, che sono svariate pagine.
1: In realtà è abbreviata,
0: è quella breve, quindi quella lunga non c'è.
1: Esatto,
0: stato
1: quella lunga l'ho persa.
0: Bene, grazie agli ascoltatori di Radio Talpa, del progetto Made in Romagna. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ringraziamo di nuovo Silvio Zalambani per la disponibilità a parlarci di tango.
1: Grazie a te e grazie a voi.

con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talp. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talp dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre, con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web di Radiotalpa.it, buonasera da Melissa qui con voi e per un appuntamento a Talpando di Chi in diretta dalle 21 alle 22 per parlare di artisti e musica anni 70, 80, 90, come già detto nel jingle. Dopo aver parlato di artisti stranieri, di artiste donne come la scorsa settimana, questa sera parleremo di un artista, un grande amatissimo artista italianissimo. È un lui, nasce a Zocca, fra Modena e Bologna nel 1952, il 7 febbraio. Non ha un carattere proprio facile, inadattabile direi alle convenzioni esterne e incapace di seguire ogni regola e ogni schema. Lui è un ribelle con una gran voglia di esprimere la sua vena artistica. Il suo nome, signori, Vasco Rossi, il nostro cantante rock pop per eccellenza. Parliamo un po' della sua storia e del suo inizio. Nel 1972, in piena contestazione studentesca, inizia ad interessarsi al teatro sperimentale. Poi, convinto di proseguire gli studi, si iscrive alla facoltà di pedagogia, ma ben presto si accorge che la musica prenderà presto il sopravvento nella sua vita. E nel 1975, dopo aver vinto alcuni concorsi canori, Vasco, assieme ad un gruppo di amici, fonda una delle prime radio libere, che ha qualifica in affermato DJ. Il sogno di diventare cantautore non lo abbandona però, tanto che nel suo segreto della sua stanza inizia a comporre brani che diventeranno patrimonio comune di intere generazioni. Finalmente nel giugno del 1977 pubblica il suo primo 45 giri, Gianni e Silvia, e l'anno dopo ecco il primo album del 1978, nasce Ma cosa vuoi che sia. Noi ascoltiamo il suo brano, un brano contenuto in questo album, La nostra relazione, primo brano di questa sera. Vasco.

amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

vostra relazione di Vasco, primo dei grandi successi scelti per voi questa sera. Vasco vanta 17 album in studio, 10 album dal vivo, 30 più 5 raccolte, 60 singoli, 3 album video, 47 video musicali e 24 colonne sonore. Il secondo 33 giri nasce nel 1979, Noi siamo mica americani. È il nome dell'album, ma Alba Chiara è una delle più belle canzoni d'amore della musica italiana, una vera perla raccolta in questo album per voi, Alba Chiara.

0: respiri piano per non far
1: il primo
0: rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

Alba Chiara, indimenticabile evergreen di Vasco, che nel 1980, nel mese di aprile, crea un nuovo album in studio, il terzo per l'esattezza, dal titolo Colpa d'Alfredo. Ascoltiamo l'omonimo brano.

occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

Vasco, Colpa d'Alfredo, altro brano sempre per lui, sempre dall'album del 1980, appunto Colpa d'Alfredo. Un brano, questo era il brano appena ascoltato, ma adesso un altro estratto, il primo è per l'esattezza di questo album, e invece non hai mica capito.

Non hai mica capito. Vasco Rossi, per voi questa sera a radiotalpa.it, a Talpando di chi? Vasco che nel 1981 realizza il suo quarto album in studio, meraviglioso album dal nome Siamo solo noi. E per voi questa sera lo ascoltiamo, Siamo solo noi.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

Siamo solo noi, il nostro Vasco, meraviglioso brano. Quella di Vasco è una vita spericolata, non solo fatta di eccessi di alcol e droga, ma anche di due incidenti automobilistici dove ne esce vivo per miracolo. E qui qualcuno si metterebbe un po' a meditare sulla propria vita, ma lui no. Lui realizza la sua vita spericolata, era il 1983. L'ascoltiamo, Vita Spericolata.

E in questa vita spericolata i guai per Vasco con la giustizia non finiscono ed arriva ad essere addirittura arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, come sanno tutti. Ma tutto questo fortifica il suo spirito, donandogli una creatività fuori dal comune, dove escono le sue realizzazioni, scusate, migliori. Nel 1985 nasce per Vasco Cosa succede in città, questo grande successo.

Cosa succede in città per il nostro Vasco? Un altro grande successo, questa volta dallo stesso album, appunto, Cosa succede in città, è Toffee, per voi su radiotalpa.it.

To Fee per il nostro Vasco, dolcissima canzone d'amore. Il primo album live invece per Vasco era del 1984 e aveva un titolo da Va bene così. Lo ascoltiamo.

vida. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è

bene così per Vasco e anche per noi, questo grandissimo artista questa sera. Dallo stesso album Va bene così, un estratto famosissimo, chi non lo conosce? Bollicine per voi.

Bollicine per noi, che meraviglia questa sera Vasco, per i grandi fan e anche per i non fan, perché si stanno divertendo secondo me. Allora, sempre Vasco e sempre qui a radiotalpa.it, questa sera un brano dall'album dal vivo Va bene così, l'ultimo per questo album, ascoltiamo Ogni volta.

Liberi liberi. Al nostro regista piaceva più liberi liberi di ogni volta e quindi gliel'abbiamo lasciato fare. Va bene, era un evento felice questo di Vasco, era la nascita del suo primo figlio Davide nel 1989, infatti era arrivato proprio liberi liberi. Ma io sono un po', insomma, a me piaceva ogni volta. La mettiamo per i nostri amici ascoltatori qui su radiotalpa.it. Ogni volta.

Era ogni volta di Vasco, che nel 1990 presenta l'immortale Fronte del Palco. Lo fa magistralmente in versione live a San Siro e a Flaminio di Roma. È un tripudio di folla. Ma la nascita del secondo figlio Luca ispira questa volta Vasco nella fantastica realizzazione degli Spari Sopra. Era il 1993, 93, scusate, gli Spari Sopra.

0: gli spari sopra sono per voi. Non sono inese.
1: Ecco gli spari sopra, ma purtroppo per noi questa sera siamo arrivati all'ultimo brano per Vasco. È davvero poco il tempo che abbiamo a disposizione per questi grandi artisti ed è un peccato non ascoltare più successi di loro. Noi vi salutiamo con un brano meraviglioso del 2014, Sono Innocente, per Vasco e per voi. Un grande saluto e con Sono Innocente di Vasco. Ciao!

ma non mi fido più. Ho solo qualche multa da pagare, qualche pastiglia e qualche rospo da ingoiare. Sono innocente o no, si fa quel che si può.

Le persone credono di essere libere, ma sono solo libere di crederlo. Jim Morrison, radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.

and you can dance for inspiration. Come on.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
0: Oggi, care amiche e cari amici, la radio è particolarmente illuminata. C'è una bellissima luce qui nei nostri studi, forse perché questa puntata di Happy Trails che sta per iniziare è la puntata numero 300. Un abbraccio, cari amiche e cari amici, a tutti quanti voi che ci ascoltate con tanta passione, ed è un vero piacere ogni lunedì sentire il vostro calore. 300 viaggi nel cuore della musica americana, 300 percorsi sonori che Remo Ricaldone dalla Valsusa ci ha tracciato puntualmente, e percorsi che ci hanno ricordato quanto i legami con quelle terre vivano anche nei cuori di chi è nato molto distante, ma che è legato ai mille colori e alle mille declinazioni del folk, del blues e della country music, dai rigori stilistici alle sperimentazioni, passando per la poesia e i legami letterari della canzone d'autore. Tutto è legato da un solido e infinito filo rosso, e i tantissimi musicisti presentati in queste puntate stanno a testimoniare un mondo che non si finisce mai di scoprire. Oggi, accanto ad artisti nati negli Stati Uniti, troveremo molti nomi nati al di fuori di essi, in Inghilterra, in Nuova Zelanda, in Sudafrica, in Austria e in Italia, a conferma di tutto ciò. 300 volte grazie a chi ha seguito anche solo un capitolo di questi capitoli, con la curiosità che ci spinge a scoprire sempre nuovi nomi e con la giusta nostalgia nel proporre suoni che portiamo saldamente nel nostro cuore. E allora ci teniamo a dirvi che sia io, Maurizio Benvenuti, sia Remo Ricaldone, vi stringiamo in un caloroso abbraccio e siamo pronti per partire con la puntata di oggi, che si apre con la musica di Bob Burns, un musicista che arriva dall'area metropolitana di Los Angeles. Infaticabile e sempre attivo, Bob Burns è autore di una lunga discografia che quest'anno si è arricchita di un disco e di un libro che l'accompagna, fornendo le coordinate di un'attività che pone al centro canzone d'autore e roots rock, dando sempre l'impressione di grande sincerità e passione in tutto quello che fa. In queste canzoni c'è molto di lui, con cenni autobiografici e l'amore per la vita on the road. E allora si parte anche per questa 300ª puntata.

Si continua con gli One Acre West, che sono al loro fresco debutto nel mondo della country music. Dalle Rocky Mountains del Colorado, Christy Jane e Steven Brastetter si sono trasferiti in Texas e sotto la produzione dell'esperto Bradley Cope, in quel di Austin, hanno inciso un lavoro di ottima fattura che li introduce dando vita a canzoni che si pongono nella più classica tradizione del genere, magari non aggiungendo particolare originalità, ma rendendo il tutto piacevolissimo e adatto ad una programmazione radiofonica. E noi, qui ad Happy Trails, cogliamo subito questa occasione.

decisamente più legata ai suoni acustici è la proposta di Paige Anderson in arte Tour Runner. Fin da piccolissima, membro della band di famiglia seguendo i suoni bluegrass, ha poi ampliato il suo orizzonte rimanendo però all'interno del mondo legato all'old time country. Con la collaborazione della violinista Emilia Rose, Paige si è fatta conoscere per aver condiviso il palco con alcuni dei più importanti nomi della scena acustica come Sarah Farrell e Molly Tuttle, e i suoi due dischi ne sottolineano intensità e grande bravura.

Sempre Maurizio, benvenuti. Sempre Remo Ricaldone, questa è la 300ª puntata di Happy Trails che continua con Surrender Hill, che ormai è una consolidata realtà della scena indipendente country e della sublimazione del rapporto personale e artistico tra Robin Dean Solomon, originario del Sudafrica ma da molto tempo residente negli Stati Uniti, e Afton Sikkens, che dall'Alaska ha vissuto dapprima in Arizona e più recentemente con il marito nel nord della Georgia. Parecchi sono i dischi pubblicati, sempre guidati da un eclettico mix di country e di rock, che li ha fatti apprezzare per grande sincerità e passionalità.

Lee Edwards è un veterano con più di 3 decadi di musica, vissuta con il gusto di una canzone d'autore che ha i colori del folk e della country music, un percorso sempre caratterizzato da autentico trasporto e da una poetica schietta e vera. La canzone di oggi è parte di un progetto in 2 atti che Lee Edwards ha completato, mantenendo sempre caratteristiche di storyteller valido e sicuramente da tenere in considerazione.

La musica di Alex Amen è di ampio respiro e si ricollega alla grande tradizione cantautorale che ha visto nomi come Dan Fogelberg, John Denver e Jim Croce caratterizzare in particolare gli anni 70. Amore per la natura, aperture melodiche fresche e brillanti, un approccio sincero sono le peculiarità del musicista texano che si è presentato con i numeri giusti per farsi apprezzare da coloro che hanno amato i musicisti citati.

Happy Trails prosegue con due cover dal grande fascino, presentate con originalità e personalità. La prima vede protagonisti Sono The Velvet Rat, un nome dietro al quale ci sono George Albisler e Eike Binder, che dalla nativa Austria si sono trasferiti a Joshua Tree nel magnifico deserto del Mojave in California. Il loro è un intenso folk dalle tinte spesso noir che ha colpito la critica, che ha tributato loro parole importanti e la loro produzione vanta di alcuni album veramente eccellenti. Oggi li ascoltiamo in una cover di un vecchio brano degli Steely Dan, Dirty Work, qui riletto e trasformato in una sinuosa ballata acustica abbastanza diversa dallo spirito originario, ma decisamente azzeccata.

La seconda cover vede invece una coppia inedita ma di ottimo valore. Jay Farrar, ex Uncle Tupelo, è saldamente a capo dei Sunvolt e la bella voce di Shannon McNally, cantautrice dalle notevoli doti artistiche, che qui rileggono con tutto il loro cuore un vero classico dell'amplissima discografia di Neil Young, quel Courted the Killer più volte ripreso da diversi musicisti, e qui commovente e coinvolgente. Ascoltiamolo insieme.

Joseph G. Thompson è nato in Nuova Zelanda, ma da qualche tempo risiede in Europa ed è una bella sorpresa dalla canzone d'autore che guarda alle radici con poesia e grande cuore. Il suo debutto rimanda in qualche momento alla musicalità appassionata di Neil Casal o del primo Ryan Adams, dando vita a un viaggio musicale veramente affascinante. Un musicista di cui sentiremo ancora parlare, sicuramente riprenderemo neanche nei prossimi appuntamenti di Happy Trails.

Lyle Strickland arriva dalla fertile area delle montagne Ozark e da tempo non incideva un album a lunga durata. Lo scorso anno aveva inciso alcune canzoni in forma acustica e dal vivo, e ora torna con un bellissimo album che lo porta a interpretare canzoni dal taglio potente e solido, grazie ad una voce vissuta e vera. E allora, bentornato, Lyle Strickland.

Ora ci trasferiamo brevemente in Canada, nell'affascinante Newfoundland, Terra Nova, da dove proviene Mike Guinea, un artista che presentiamo per la prima volta qui ad Happy Trails, in quanto, nonostante un'età non certo giovane, debutta dopo una vita fatta di molteplici lavori, ma con la musica sempre al suo fianco come ispirazione. Tra folk e blues, Mike Guinea gioca bene le sue carte e mantiene alto il nome della sempre ispirata scena musicale canadese.

Ed ora, care amiche e cari amici di Happy Trails, dal Canada arriviamo in Italia. Un viaggio lungo, lo sappiamo bene, ma legato dall'amore per la migliore musica americana. Stefano Sant'Angelo è un ottimo mandolinista che ha proposto sempre in versioni diverse, ma ugualmente positive, una musica fatta con attenzione certosina ai particolari e con un grande coinvolgimento emotivo. Ora Stefano ha pubblicato un bel disco in cui dà spazio anche a colleghi di talento, come in questo brano abbiamo la voce di Fiorenza Franceschi, un album il suo che non teme confronti con le produzioni d'oltreoceano. Ascoltiamolo.

La chiusura di questa puntata numero 300 di Happy Trails ci fa rimanere nel vecchio continente con un mago della chitarra e una delle figure guida del folk britannico. Ha vissuto per molti anni negli Stati Uniti, parliamo di Martin Simpson, che non finisce mai di stupire quando si affida alla tradizione, come in questo caso, o quando scrive di suo pugno canzoni dal sapore antico, ma che risultano sempre assolutamente attuali. Un musicista dalla carriera lunga e nobilitata da molti capolavori, ed è la degna conclusione del percorso di oggi.

0: E così, care amiche e cari amici, anche oggi abbiamo percorso insieme il tracciato che Remo Ricaldone ci ha proposto. Era un tracciato particolare perché era il numero 300. Pensate un po' quante puntate, quanti cammini insieme abbiamo fatto e soprattutto quanta buona musica abbiamo ascoltato, così come penso anche oggi. Le proposte erano davvero interessanti, non solo artisti americani, ma abbiamo viaggiato anche in Inghilterra, in Nuova Zelanda, in Sudafrica, in Austria e anche nella nostra Italia. E allora, come abbiamo detto all'inizio, davvero 300 volte grazie a chi ci ha seguito, magari anche solo per una trasmissione, è stato con noi qui nella grande community di Happy Trails. Vi ricordo, va in onda ogni lunedì a partire dalle ore 18 e poi potete ascoltare comodamente il podcast per non perdervi nessuno degli artisti che Remo Ricaldone, Maurizio Benvenuti vi propongono in queste puntate di Happy Trails. Un caro saluto, un abbraccio, continuiamo insieme a viaggiare nel mondo della musica delle radici. Ciao!
1: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Si poteva iniziare meglio? Direi di no, visto che il brano si chiamava appunto Wannabe Starting in Something e lui era Michael Jackson al massimo dello splendore nel 1982, quando usciva il suo album di maggior successo Thriller. Il brano che avete ascoltato era quello che apriva il 33 giri e che per l'occasione ha aperto anche la puntata di oggi di Zoe. Non so da voi, ma qui sulla Riviera Romagnola il caldo estremo non ci ha ancora abbandonato, quindi anche oggi ascolterete una puntata molto estiva con tanti brani energetici, perché con queste temperature non solo il corpo necessita di integratori, ma anche la mente, e io sono qui per questo. Quindi oggi pochissime chiacchiere e tantissima musica.

Fra pochi giorni sono attesi alla Mostra del Cinema di Venezia per il docufilm della loro reunion. Loro sono gli Oasis. Uno degli incipit più celebri della storia, loro sono gli Eurythmics.

Annie Lennox e Dave Stewart in un brano che ancora oggi si sente ad ogni occasione. Sweet Dreams Are Made of This. La prima grande avventura di Paul Weller, prima ancora degli Style Council, loro sono i Jam.

Atmosfere anni 60, anche se il brano è stato inciso molto dopo, negli anni 80, da una band chiamata The Barracudas, un brano con un titolo che si adatterebbe bene a questo ciclo di trasmissioni estive di Zoe. Era Summer Fun.

Il momento forse più luminoso nella carriera di Depeche Mode coincide con l'inizio degli anni 90, quando realizzarono Violator. Il brano più famoso è questa Enjoy the Silence.

Tutti sappiamo di essere di fronte a un capolavoro, l'album Violator. Oltre a questa Enjoy the Silence, includeva Personal Jesus, Policy of Truth, World in My Eyes, incastonati in un'opera a dir poco perfetta che, per chi non lo sapesse, è stata in gran parte realizzata a Milano insieme ad un produttore mitico come Flood e alla collaborazione di François Kevorkian.

Ci siamo spostati negli Stati Uniti insieme a Bon Jovi con la sua Living on a Prayer e qui vi restiamo. Insieme ad un grande interprete di colonne sonore, celeberrima la sua canzone per il film Footloose che abbiamo ascoltato qualche settimana fa, ma non è da meno questa Danger Zone realizzata per il film Top Gun.

to start again. It's a nice... Era il 1982 quando Billy Idol pubblicava il suo primo album che portava il suo nome e che includeva anche questo singolo che ancora oggi è una delle sue canzoni più conosciute. Il titolo era White Wedding. L'iguana del rock in una delle sue interpretazioni più iconiche. Presente in una marea di film e di serie, ad esempio nel fulminante incipit di Trainspotting, lo riascoltiamo sempre con immenso piacere. Questo è proprio quello che ci serve. Un po' di Lust for Life qui a Zoe su Radio Talpa.

0: Visto che abbiamo citato Trainspotting, bisogna sicuramente ricordare che nel secondo episodio, intitolato T2, il regista Danny Boyle ha commissionato una reinterpretazione di questo brano niente meno che ai Prodigy, che, manco a dirlo, hanno realizzato un capolavoro. Noi però abbiamo ascoltato l'originale, inciso da Iggy Pop per l'album omonimo Last for Life, quasi 50 anni fa, precisamente nel 1977.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
0: Anche loro di Last for Life ne hanno espressa parecchia. Riascoltiamo dopo tanti anni le simpaticissime Spice Girls. When

inciso per la Stiff Records, etichetta che nei primi anni 80 aveva sotto contratto elementi come Nick Lowe, The Damned, Leon Lovitch, Elvis Costello, Ian Dury e soprattutto i Divo. Questo è il più grande successo dei Temple Tudor, la band punk di Eddie Temple, assolutamente irresistibili. Il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Swords of a Thousand Men.

cambiamo completamente atmosfera con una band inglese formata da musicisti di origine indiana. Loro sono i Corner Shop. Anche in questo caso dobbiamo dire che sono rimasti noti solo per un brano, ma questo brano è davvero delizioso. Si intitola Brimful of Asha.

0: RPM.
1: Abbiamo già raccontato la storia curiosa di questo singolo in una puntata remota di Zoe. In breve venne pubblicato senza vendere praticamente nulla, ma poi il buon Norman Cook, in arte Fatboy Slim, ne realizzò questa versione remix e divenne un successo planetario.

quando si decide di realizzare una puntata super energetica, non bisognerebbe mai dimenticare di inserire un bel brano ska, genere che alla fine degli anni 70 ebbe un sussulto importante di popolarità, purtroppo durato poco. I Madness erano i sovrani incontrastati del genere e ottennero una certa popolarità grazie a diversi hit single, tra i quali questo che abbiamo riascoltato e che si intitolava Baggy Trousers. Restiamo più o meno allo stesso periodo, anche se l'atmosfera è completamente diversa. Un album celeberrimo intitolato Discovery per gli ELO, ovvero sia gli Electric Light Orchestra di Jeff Lynne.

0: 9 brani, uno più bello dell'altro, non c'era davvero nulla da scartare. Noi abbiamo ascoltato Don't Bring Me Down, il pezzo che chiudeva il 33 giri Discovery degli Electric Light Orchestra e che chiude anche questa puntata di Zoe. Ma niente paura, la prossima settimana saremo ancora insieme, il mercoledì e il sabato alle ore 13, sempre su Radio Talpa. Da parte mia, Stefano, il più sentito, ciao a tutti!
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere.